Paranoie nella tasca, giro termine aspettando te. Piccole, piccole, siamo piccole dentro la stanza. Sento qualche cosa che mi manca. È da quando tu mi hai

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Shout out to my man, Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

idee mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, per sembrare tutta questa merda meno triste.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

certo il cane è il mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

tratto mi ritorni in mente, forse qualcosa di buono c'è.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

negro, oh oh. La verità è come mordere un sasso, oh oh. Non mi innamoro perché amo ogni attimo, oh oh. Mi hanno tirato su quattro balordi, mi hanno sempre detto l'altezza non conta, uno sul mento, qualcuno alle costole.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa.

Già dentro al mio starter pan, prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E sei in punto, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi da Tony Sica, come ogni mattina a tenervi compagnia dalle 6 alle 9. Anche in questo venerdì si inaugura forse quello che è il primo weekend dopo il rientro un po' generale, un po' totale, le scuole non totalmente, ma mi riferisco a chi a quest'ora sicuramente sta andando in ufficio o inizia a svegliarsi per iniziare una nuova giornata lavorativa. Allora, se guardiamo la data di oggi sicuramente ci viene qualcosa alla mente, no? 11 settembre 2026 vuol dire che sono passati 25 anni da quel terribile attentato che, per quanto riguarda noi millennial, ha interrotto anche il pomeriggio dei cartoni e in qualche modo poi ha cambiato il mondo. Quindi nel corso di queste tre ore avremo modo anche di guardare a questo evento mondiale che cambiò la storia. Adesso però la musica con Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good, real good.

0: to the ball girl one time.
1: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, uno dei video che vi consiglio quando passa questo pezzo, quindi vi consiglio anche consecutivamente di accendere la TV al 266 del digitale terrestre per la nostra radiovisione. Lui che ha terminato il suo tour da poco, lo ha fatto anche in maniera molto ironica, come sempre, con un video sui social, cioè Fulminacci con Maledetto Me.

5 con Rose Villain, oh mamma mia, alle 6:10. Sì, quella che avete ascoltato era anche la voce campionata di Pino Daniele, un omaggio al grande maestro della musica napoletana che ha cambiato decisamente anche la storia della musica italiana. Tra l'altro, a breve ci sarà anche il film dedicato a lui con Massimiliano Caiazzo. Poi andremo a riprendere anche un po' di notizie su questo. Nel frattempo saluto Rita che ci dà il buongiorno al 335 30 10 25. Adesso Saif, parlar d'amore.

C'è Saif, parlare d'amore, parlerà d'amore sicuramente anche il film biografico su Pino Daniele intitolato I Sopaz. Ne parlavamo prima, avevo detto anche che sarebbe uscito di qui a breve e ricordavo abbastanza bene perché l'uscita nei cinema italiani è predisposta per il 15 ottobre, quindi poco più di un mese, niente di più. Siamo lì lì per iniziare quasi a pensare di comprare il biglietto. Adesso Casmer, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

Material Lover, c'è Sienna Spyro, una canzone, un brano e una voce che ci accompagna da un po' di mesi qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sicca, come sempre vi ricordo anche che ci potete seguire e portare ovunque grazie alla nostra app RTL 102.5 Play e lì trovare anche tutti i contenuti e le interviste che sono riprese dopo la nostra estate. Il primo a calcare di nuovo lo studio di Milano è stato lo zio J-Ax. Adesso andiamo invece sulla nuova generazione Urban Trap, c'è Shiva con Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Shiva con bugie alle 6:24 qui su Radio Z, un brano che racconta le conseguenze di un rapporto sentimentale ormai arrivato al capolinea. Emozioni ancora presenti, ricordi che arrivano dal passato e anche la difficoltà poi di accettare quella separazione, no? Un progetto in cui comunque in qualche modo avete creduto. Restiamo sulla New

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Oggi negli Stati Uniti si celebra il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre, previste commemorazioni nei tre luoghi simbolo. Il presidente americano Trump sarà al Pentagono, il vicepresidente Vance sarà a New York, dove sono attesi anche gli ex presidenti Biden, Obama e Bush, con Clinton. Cerimonia anche in Pennsylvania, dove precipitò il volo United 93. Infine il calcio. In Champions League, la Roma in Turchia ha pareggiato con il Fenerbahce per 1-1 ad Istanbul, mentre il Como all'esordio nella competizione ha demolito i tedeschi dell'Lipsia per 4-1. È tutto per il momento con le news. Adesso la linea passa ai colleghi del meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore torneranno parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio deboli fenomeni sparsi sul Triveneto. Nella seconda parte della giornata poi avremo dei piovaschi sparsi su parte del sud Italia, dove il caldo si farà ancora sentire. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Anime Cora, Serena Brancale, alle 6.37 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica a tutti voi. Tra poco troviamo anche qualche curiosità su di lei. Adesso pubblicità.
1: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
2: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.it. ingegneria.polimi.it.
3: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
0: Sei e 39, si parlava di Serena Brancale poco fa perché abbiamo ascoltato la sua Anime Core e c'è stato un duetto molto bello a Bari tra lei e Lorenzo Giovanotti, e infatti l'ultimo post di Serena è dedicato proprio a Lorenzo. Ha scritto: ci sono i cantanti, i musicisti e i cantatori, poi c'è Giovanotti che ti invita alla sua festa dedicandoti le parole più belle, facendoti sentire speciale. Immagina tutto a Bari, a casa tua, ero emozionata come poche volte, è stata una serata magica che porterò sempre con me. Onorata Lorenzo. Queste le parole di Serena Brancale, molto belle. Adesso c'è Madonna con Danceteria.

Madonna, alle 6:44, sempre Radio Z, sempre il Buongiorno Z con Tony Sica, questo omaggio alla musica dance e al mondo dei club, così come ha dichiarato la stessa artista nel momento in cui ha pubblicato questo disco.

Ti raggiungerò, c'è Fred De Palma qui su Radio Z alle 6.50, sta per volare via la prima ora insieme, questo disco che arriva dall'estate del 2021, lui che invece in quest'estate ha raggiunto la vetta delle classifiche con la sua La Testa Gira e ci ha anche deliziato, diciamo così, con un carosello raccontando la sua estate in Sardegna tra una tappa del tour e l'altro, visto anche in maniera molto pratica sulla moto d'acqua. Quindi bravo Fred De Palma.

0: E questo è il ritmo che accompagna la vostra e la nostra mattinata Moving to the Sun e accompagna magari anche i vostri racconti di questo venerdì 11 settembre al 335 30 10 25. C'è Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: C'è Madame con voce alle 6.59 a chiudere la prima ora del Buongiorno Z qui con Tony Sica. C'è un messaggio molto carino che arriva da Marcella al 335 30 10 25. Ci parla di spending review di settembre. Dice che è una sua abitudine, dopo essersi concessa magari qualcosa in più in estate anche a livello di spese, c'ha tutta una serie di tecniche per risparmiare. Fateci sapere se è un'usanza comune. Sono le 7 in punto, buongiorno.
1: Rabbè, ton, ton, ton, nomi, nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

E allora c'è Jimmy Neyro, e allora non è un intercalare, è proprio il titolo di questa canzone che apre la nostra seconda ora insieme. Io sono Tony Sica, prendendo spunto da uno dei vostri messaggi arrivati al 335 30 10 25, tra poco cercheremo di capire anche come funziona questa spending review di settembre dopo aver speso tanto in estate, che sembra un'abitudine di tanti.

Hangover, Emma, con Baby Gang alle 7.08. Tra l'altro sono diventati virali i video di Emma che dopo la comunicazione dell'annullamento e del rinvio dei suoi concerti a Milano è salita sulle transenne per parlare direttamente con il suo pubblico, e devo dire anche nei momenti di difficoltà dimostra di avere un grande cuore, di tenerci al suo lavoro, alla musica e alle persone che la seguono praticamente ovunque sulle pagine di Radio Z, ma anche su quelle di Emma. Trovate anche poi tutto il sistema, se avete acquistato i biglietti, per il rimborso, per partecipare poi a quella che sarà la nuova data. Adesso c'è Tedua.

Tedua con Mai qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Tra poco i vostri messaggi al 335 30 10 25 su quella che è la spending review di settembre. Adesso invece una bella collaborazione, quella tra Uello, Alvaro Soler e Roy Paci, Il Sole.

Potential, c'è Sombra in questo venerdì 11 settembre alle 7:17. Si parla di spending review di settembre, dove ho aver speso un po' di più in estate. C'è Luca da Bologna che dice: lascio la macchina a casa e mi affido solo ai mezzi pubblici. Caro Luca, di sti tempi credo che significa risparmiare davvero tanto, bravo. Poi Lucrezia da Lecce: seleziono cene aperitivi, massimo 1-2 a settimana, solo quelli dove vale la pena veramente andare. E questo è anche un consiglio interessante. Cosa sogni?

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goia alle 7:20 e si unisce alla questione spending review di settembre anche Giada, che dice: ho disinstallato le app di shopping online, se ne riparla a novembre almeno. Questo, se uno non riesce a gestire, non vuole cadere in tentazione, anche un bel consiglio. Adesso Achille Lauro, La città degli angeli.

Bimbi per strada, Fedez sulla base di Robert Miles alle 7:27 qui su Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi da Tony Sica, e di Bimbi per strada ce ne saranno tanti a Roma in questo 2027 musicale che si preannuncia incredibile, perché ci sono stati un annuncio dopo l'altro. Gli Oasis hanno lasciato un po' di indizi, hanno lasciato intuire che ci sarà effettivamente una doppia data a Roma, e ieri è arrivato anche l'annuncio di Harry Styles, ma ne parliamo tra poco nel dettaglio. Adesso 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

22 Simba alle 7:31. Tra poco, dicevamo, parleremo di questo doppio annuncio incredibile che ha fatto impazzire Roma, ma non solo, perché immagino che da tutta Italia arriveranno i fan sia degli Oasis sia di Harry Styles, evento internazionale. Se ne era parlato tanto negli ultimi anni, però sembrava un po', non so, una promessa, un'utopia. Alla fine tutto è accaduto, tutto è diventato realtà e quindi analizzeremo i dettagli insieme. Ora Tame Impala con Jenny, questa è Dracula.

0: Nostalgia Blanco alle 7.37, lui che negli ultimi giorni ha tirato fuori anche un altro singolo dal titolo Sottogonna. Questo è il Buongiorno Z, adesso pubblicità.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
8: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
9: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
10: 90 secondi, non uno di più.
11: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare,

0: più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: E allora, pronti a parlare di questa doppia data incredibile. Gli Oasis, lo sapete, hanno pubblicato un video con una Vespa rossa tra le strade di Trastevere a Roma. Questo ci fa capire che ci sarà un annuncio che non è ancora ufficiale. Ufficiale invece il doppio live a Roma per Harry Styles. Ci sarà sabato 7, domenica 8 agosto 2027. La location sarà quella del Circo Massimo. Adesso Artifive, Swag Music.

Swag Music, c'è Arti 5, sono le 7.44 di questo venerdì 11 settembre. Io sono Tony Sica e adesso ci riaffacciamo al panorama internazionale. Lo facciamo con Karol G, questa è Matadora.

Black Nirvana e Elodie alle 7:50 qui su Radio Z. Buongiorno Z, entriamo nel mondo dell'innovazione perché pare che Amazon abbia introdotto la sincronizzazione labiale del doppiaggio tramite intelligenza artificiale, cioè c'è il doppiatore, per esempio in italiano, e dopo il doppiaggio c'è una rielaborazione delle immagini che si sincronizzano a quella che è la traduzione. Vedremo se effettivamente arriverà anche in Italia questo processo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, e accendete la TV al 266 del digitale terrestre, che tra un videoclip e l'altro vedete anche scorrere quelli che sono i messaggi che arrivano al 335 30 10 25 in questa mattinata. E le ha.

Camrad Hug Yourself alle 7.59. In realtà noi non vogliamo abbracciare solo noi stessi, ma anche i ragazzi del volley, esordio vincente dell'Italia agli europei. Hanno sconfitto 3-0 la Svezia, ma la cosa bella è lo scenario che si è creato, perché si è giocata all'aria aperta nello scenario di piazza del Plebiscito di Napoli, sotto lo sguardo attento anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sappiamo avere un'attenzione particolare allo sport. Le 8 in punto, buongiorno.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

parte così la terza ora del Buongiorno Z, agitando Coca-Cola con Tommaso Paradiso, venerdì 11 settembre 2026, e se abbiamo iniziato con Tommaso Paradiso, quindi musica italiana, ci proiettiamo subito nel panorama internazionale e continuiamo con Another ed Emily Warren, questa collaborazione che porta il nome di Silver Lines.

visto che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Sulla base di Takashi e Ketra, Joliet con Lazza, questa collaborazione che poi in realtà è anche un'amicizia. Kyan, che arriva dal 2022, e un'altra collaborazione stiamo aspettando sempre con la firma di Joliet, che è quella con Achille Lauro, si chiamerà aspettate che è per noi, questo è il titolo. Ma la cosa interessante che esce fuori dal video di anteprima che hanno pubblicato è che Joliet chiede ad Achille Lauro di controllare come ha scritto il napoletano, quindi se tanto mi dà tanto Achille canterà in napoletano. E adesso Samurai J.

Si parlava di Napoli e giustamente spunta lui, il signor Gennaro, conosciuto meglio come Samurai J, con Flamenco Paranoia alle 8:14 qui su Radio Z. E adesso continuiamo con la musica, tra poco anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25.

C'è Rove con Cancelo alle 8:19. Cancelo che è ancora un giocatore in attività. All'epoca di questa canzone nel 2022 ci sembra di capire dal videoclip che giocasse nella Juventus, perché nel video sono tutti dietro Rove con la maglia della Juve. Adesso è milita all'interno della squadra del Barcellona e tra l'altro è nazionale portoghese, quindi gioca anche nella nazionale di Cristiano Ronaldo. Meglio che non vi do i dettagli sullo stipendio, che sennò ci rimaniamo male. Arriva Cat's Eye con Animal. Yeah.

Che sai con Animal alle 8:22. Allora, tra poco faremo anche il punto su tutte le ultime news che ci arrivano dalla redazione. Prima però ascoltiamo una doppietta incredibile, Camilla Maghi e poi Bresh.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Nel corso dell'esame della legge elettorale, il Senato ha respinto il subemendamento del PD sulle preferenze libere e approvato la proposta unitaria della maggioranza sui capilista bloccati e la possibilità di esprimere tre preferenze. Proteste dell'opposizione, la sinistra non è credibile, invece replicato sui social la Premier. Stretta monetaria della BCE contro il caro energia, il board della banca centrale ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, la mossa attesa dagli investitori per contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Chiudiamo con lo sport, il calcio in Champions League, ottimo esordio per il Como che ha travolto per 4-1 i tedeschi della Lipsia. Nell'altro match la Roma in Turchia ha pareggiato con il Fenerbahce per 1-1. È tutto, adesso la linea passa ai colleghi del meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore torneranno parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio deboli fenomeni sparsi sul Triveneto. Nella seconda parte della giornata poi avremo dei piovaschi sparsi su parte del sud Italia, dove il caldo si farà ancora sentire. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sulla app di Trebi Meteo.
4: Let's go.

0: I love you, c'è Galli alle 8.37 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Noi tra poco continuiamo con altre curiosità e musica. Adesso pubblicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
13: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
15: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
16: Ma sarà come da tradizione?
17: Meglio andare ad assaggiare.
14: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
18: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brimi 4%.

0: 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: E 41 si sta parlando ovunque questa mattina del film che è stato presentato a Venezia, Scherzetto, con Tony Servillo e un bimbo di 5 anni, Lorenzo Perrotta, che ha conquistato tutti. E pensate un po', è riuscito a conquistare anche il cuore di Tony Servillo, perché sono andato a spulciare sui social, ho visto che Lorenzo a 5 anni ha già un account Instagram, ma gestito dalla mamma, c'è scritto proprio in bio, ovviamente è un po' difficile pensare che sia lui a manovrare il tutto, però l'account è seguito dal buon Tony, cioè quindi lui a 5 anni ha già conquistato uno dei più grandi attori come follower. Adesso c'è Peggy Gou con Human.

0: Human, il ritmo di Peggy Goo in questa mattinata, in questo venerdì 11 settembre alle 8:44. Ritorniamo in Italia, più precisamente torniamo in Puglia. Lui ha rivoluzionato con la sua voce e con le sue barre il panorama rap del nostro paese. Stiamo parlando di Kid Yugi, in una versione di canzone d'amore con la sua Amelie.
1: Contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Origami all'alba, Clara alle 8:50 si sta parlando tanto del suo outfit, sempre in quel di Venezia in occasione della festa del cinema, e ci sono stati fatti anche diverse meme in realtà che l'hanno accostata a una malvagia del mondo Disney, perché c'era questo vestito nero in pelle molto attillato. Vabbè, torniamo alle notizie invece che arrivano dal mondo. Si parla spesso di intelligenza artificiale, il futuro da qui a 10 anni, da qui a 20 anni. In realtà ha già cambiato qualcosa, ne parla il Post questa mattina, e cioè che in tanti uffici sono tutti con i microfonini stile call center, che in realtà dirigono l'intelligenza artificiale, quindi si inizia ad abbandonare la tastiera e il mouse, per esempio.

C'è Anna con White Girl Wasted alle 8:53. Sempre il buongiorno Z, sempre Tony Sica, e qualcuno effettivamente risponde alla questione del cambiamento con l'intelligenza artificiale, cioè di parlare con i microfonini negli uffici per sostituirli alla tastiera e al mouse. Ecco, non c'è proprio questo riscontro ancora dei nostri ascoltatori, però in molti mi dicono che piuttosto che scrivere si relazionano all'IA proprio parlando attraverso le diverse app messe a disposizione sui dispositivi. Adesso Olivia Dean, Baby Steps.

0: meglio di no.
1: Lunedì nero, c'è Mr. Rain a chiudere la nostra mattinata, anche la nostra settimana del Buongiorno Z edizione settimanale. Poi da domani ci sarà Luca Buson a tenervi compagnia nel weekend come ogni sabato e domenica. Adesso lasciamo lo studio a colui che è già arrivato, bello deciso, con un passo quasi già autunnale, pronto ad affrontare i massimi sistemi, Luigi Provenzani con il Turbo Z. Ciao a tutti, a lunedì.
2: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E 9 in punto, buongiorno!
3: Turbo Z.
1: Inizia Turbo Z, buongiorno e buon venerdì, è l'11 di settembre 2026 e inizia Turbo Z con me che sono Luigi Provenzani. Il buongiorno arriva direttamente a voi in tutta Italia che ci state seguendo in radio, in TV magari al 266 del vostro televisore, su Sky al 735 oppure anche in streaming su RTL 102.5 Play. Arriviamo veramente dappertutto, arriviamo dentro casa vostra appunto, ma non solo, in tutti i vostri sistemi possibili, immaginabili. Grazie ad Antonio per queste prime tre ore del mattino con Buongiorno Z. Adesso andiamo avanti fino alle 11 insieme a voi, che potete anche scriverci, ormai lo sapete, c'è un numero che è il 335 30 10 25 al quale potete inviare dei messaggi scritti o vocali, meglio scritti, anche perché i vocali li ascolto e poi li riporto con la mia voce altrimenti, però insomma fate un po' come siete più comodi voi, e li vedete anche scorrere in TV al 266, eh?

Zeta. Casini, Marrakesh e Gue su Radio Z, uscita qualche giorno fa, già in rotazione, già ormai nelle nostre orecchie qui su Radio Z, alle 9:04 minuti. Poi oggi è venerdì, quindi molta attenzione perché scopriamo tante novità come ogni venerdì che entrano a far parte della nostra grande playlist. Quando arrivano invece le canzoni che conosciamo molto bene, come quella di Sfera Ebbasta e Instinct, ai ai ai.

Sananai, Baby Girl Damn, 9 minuti su Radio Z, ancora buon venerdì 11 di settembre da Luigi Provenzani. Questo era uno dei pezzi con cui abbiamo conosciuto Sananai proprio qui sulle frequenze di Radio Z, ben prima del suo primo Sanremo, del suo debutto a Sanremo, e siamo un po' orgogliosi anche di questo fatto. L'abbiamo fatto con lui, l'abbiamo fatto con tantissimi altri artisti che adesso abbiamo imparato a conoscere molto bene e che continuiamo ad ascoltare. Un saluto a Enrico da Padova, dice: qua a Padova stamattina ci sono 19 gradi, fa freddissimo e mi manca già l'estate. Buona giornata a tutti voi. Manca un po' a tutti, anche a chi si è lamentato del caldo che non si sopportava più effettivamente. Anzi, un abbraccio anche a chi è stato colpito dal maltempo che un po' dal nord al sud veramente ha fatto il giro e ha fatto anche purtroppo dei danni. Ci sono Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, questa è Partenope.

Partenope, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, rivivete anche l'esibizione del Radio Z Future It's Live, dove ovviamente su RTL 102.5 Play. Sentite che bella novità, è un estratto dall'album di Beyoncé, si chiama Cuerpo.

Edu e Annalisa, Beatrice 919, questa è Radio Z, voi al 335 30 10 25, Alessia da Perugia. Allora dice massima di 27 gradi, questa è la massima, eh? Non mi sembra vero respirare aria fresca e non sudare già prima di aprire gli occhi. Per chi dice mi manca l'estate, venite a viverla in Umbria e poi ne riparliamo, tanto sarà sempre peggio, ma non solo in Umbria, in tanti altri posti secondo me, effettivamente. Ci vuole pazienza, cara Alessia, lo so, per fortuna ci rinfreschiamo, ci riscaldiamo a seconda delle scelte che volete fare con la musica di Radio Z. Questo è il pezzo che dà il titolo al nuovo album di J-Ax, si chiama Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: Yeah! J-Ax conclude con questo yeah, vita, morte e miracoli nella sua nuova svolta country che andrà avanti per un po', ce lo auguriamo perché ci piace e ci fa allegria, ci fa scatenare. Sono le 9.22 e questa è Radio Z, ci sono i vostri messaggi al 335 30 10 25 con anche delle frasi filosofiche, magari tra poco ne leggiamo anche qualcuna. Prima Gabri Ponte Giovanotti.
1: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 23 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Reggio Emilia ed il bivio per la 22 del Brennero verso Bologna, un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Più a sud, nel tratto campano, per un veicolo in fiamme, la circolazione è rallentata tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma. Sulla A14 Bologna-Taranto ci sono incoronamenti per il traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la 13 in direzione di Ancona. Infine a Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla Strada dei Parchi, 4 km di coda tra la fine della Complanare e la tangenziale est verso Roma Centro. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Noi. Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: 22 Simbar Comi, questa era Girasole su Radio Z alle 9:35 minuti. Tra poco qualche vostro messaggio, eh? Chi vuol vivere in pace vede, ascolta e tace, vedi quanta filosofia.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vuoi.

0: vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
2: Scialla, scialla, scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
8: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yaki Dale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
9: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
10: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
11: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
12: 90 secondi, non uno di più.
13: E se l'idea funziona, si sente subito.
14: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su syscom.eu.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
22: Questa Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani e i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è Matteo che dice: stamattina ho perso il treno, sono corso per mezza stazione e alla fine era in ritardo di 20 minuti, direi che potevo dormire. Quindi non l'hai perso effettivamente, stavi per perderlo. C'è invece Andrea che dice: sono partito l'altro giorno per fare una passeggiata tranquilla e mi sono ritrovato a camminare per 3 ore e mezzo in mezzo ai sentieri. Però che panorama, dice, giustamente, anche perché poi in questi giorni con maltempo non è l'ideale, direi assolutamente, state attenti. Fred De Palma.

Ragazzino Fred De Palma, ecco, certe volte bisogna cercare di essere un po' ragazzini, no? Parlo di un'ingenuità che spesso perdiamo e ci aiuterebbe a vivere meglio certe dinamiche della vita. Non so se la pensate così, al 335 30 10 25. Invece è arrivata l'ufficialità per lui, Harry Styles a Roma il prossimo agosto al Circo Massimo. Questo

su Radio Z alle 9.50 ci ha inviato un bel vocale la nostra amica Rosa da Carrara al 335 30 10 25. Parlavo con Fred De Palma di chi si sente ancora un ragazzino come canta, lui lo usa come dispregiativo, dicevo perché no, potrebbe essere anche un complimento, e lei si sente ancora una ragazzina, la nostra amica Rosa, dice ho 52 anni, anche se non si dice l'età di una donna, ma a me non mi frega niente, io mi sento una ragazzina di 15 anni anche grazie alla musica di Radio Z. Grande Rosa, allora sempre all'ascolto, dice che ci ascolta tutti i giorni, quindi la salutiamo e la ringraziamo ovviamente. Alle 9.50 arriva Elisa con Kintsugi.

Che bella questa nuova di Elisa, si chiama Kintsugi. Non so se sapete cos'è il Kintsugi, ma è una tecnica giapponese molto antica di restauro della ceramica. Praticamente si uniscono dei frammenti rotti di qualcosa usando lacca e polvere d'oro, dando loro un nuovo valore, soprattutto alle cicatrici, quindi andare a valorizzare le rotture e gli eventi in un certo senso di rottura, non nascondendole, appunto valorizzandole e dandogli un nuovo valore grazie anche all'oro. È bellissimo.

Musical, Dua Lipa alle 9.59 qui su Radio Z, sono quasi le 10 e ovviamente siamo sempre con voi, con Turbo Z, e voi siete con noi grazie ai messaggi che riceviamo e che ci scrivete al 335 30 10 25, raccontandoci anche un po' la vostra quotidianità, la vostra giornata. C'è per esempio Sara che dice: oggi ho incontrato per caso una vecchia compagna di scuola dopo 10 anni, doveva essere un semplice caffè e invece siamo rimasti a parlare per due ore intere. Fatto tardi al lavoro, cara Sara, se sei rimasta a parlare due ore al posto di prendere un caffè al volo. Dai, spero di no, magari lavori questo pomeriggio o hai altri impegni. Le 10 in punto, buongiorno.

0: M. Fabri Fibra con Antidroga, alle 10:03, ancora buongiorno da Luigi Provenzani a tutti voi al 335 30 10 25. C'è Chiara che dice: sono uscita a fare la spesa per due cose e sono tornata con tre buste. Se dobbiamo parlare di imprevisti e di tempi diversi da quelli prospettati, io sono la protagonista oggi. Effettivamente sì, Chiara.
1: Non c'è mai nada e non

Io innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Era il Sanremo Giovani del 2023, in gara c'era Olly con Polvere, e chi l'avrebbe detto che due anni dopo, nell'edizione del 2025, avrebbe vinto il Festival di Sanremo. Attenzione, non la sezione Nuove Proposte, non Sanremo Giovani, proprio il Festival di Sanremo, che si è portato a casa il nostro amico Olly, che conosciamo molto bene qui su Radio Z, lo conoscevamo già da prima di quel Sanremo Giovani, e questo è sempre un orgoglio per quello che ci riguarda, no? Anche voi al 335 30 10 25 se avete ricordato da condividere, anche degli ascoltatori più fedeli, noi siamo pronti qui a raccontarli a tutti. E un altro che conosciamo ancora più bene è Ernia. Questa è la sua dedica alle 10:09 minuti qui su Radio Z.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima ci

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica alle 10:12 minuti e la sua dedica alla città di Milano, e magari nelle sue parole ci possiamo ritrovare con la dedica al nostro luogo di vita o luogo natale, perché no, e fargli veramente un ringraziamento o semplicemente una dedica di qualsiasi tipo. C'è Olivia Rodrigo con Stupid Song su Radio Z.

0: Alfa, me mi piace con Manu Chao che si è portato a casa l'anno scorso anche la vittoria del Powerhits Estate 2025, quindi la canzone dell'estate di non questa che abbiamo appena concluso, ma quella precedente. Quando vanno avanti le novità qui su Radio Z, la cantiamo già in realtà da qualche settimana. Lui è primogenito e questa è una lettera di scuse. Si chiama Scusa Caterina per una sua ex ragazza, una relazione che ha portato avanti per poi scoprire che non valeva la pena.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

scusa Caterina, lo dice primogenito alle 10.22 qui su Radio Z con voi al 335 30 10 25. In tanti si sono ritrovati anche in queste parole, ci fa molto piacere. Arriva Malcolm Todd, Earrings.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10 e 28 minuti su Radio Z, è lutto nel mondo della politica, è morta a 78 anni Emma Bonino a darne comunicazione, il suo partito Più Europa. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria, poi era stata trasferita in una clinica privata. Cambiamo argomento. Oggi negli Stati Uniti si celebra il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre, previste commemorazioni nei tre luoghi simbolo. Il presidente americano Trump sarà al Pentagono, il vicepresidente Vance a New York. Cerimonia anche in Pennsylvania, dove precipitò il volo United 93. Siamo allo sport, il calcio. In Champions League, ottimo esordio per il Como, che ha travolto per 4-1 i tedeschi dell'Lipsia. Nell'altro match, la Roma in Turchia ha pareggiato con il Fenerbahce per 1-1. Infine, sempre per quanto riguarda lo sport, anche le ultime notizie sulla pallavolo. Esordio vincente dell'Italia agli europei di volley, gli uomini di De Giorgi hanno sconfitto 3-0 la Svezia.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore torneranno parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio deboli fenomeni sparsi sul Triveneto. Nella seconda parte della giornata poi avremo dei piovaschi sparsi su parte del sud Italia, dove il caldo si farà ancora sentire. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sulla app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buongiorno da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. C'è coda alla dogana sulla 9 Lainate-Chiasso, tra il lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 13 Bologna-Padova un incidente causa 2 km di coda tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio. Verso Bologna si tratta del tamponamento tra tre auto con una corsia al traffico. E l'incidente è risolto. Sulla 1 Milano-Napoli rimangono 2 km di coda tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 Brennero Modena per chi viaggia verso Bologna. E sempre sulla 1 per un veicolo in fiamme si segnalano 4 km di coda tra Santa Maria Capo Avetere e Capua verso Roma, si viaggia su due corsie. E situazione analoga sulla 12 Genova Sestri Levante, il traffico è bloccato con 1 km di coda tra Rapallo e Chiavari verso Livorno per spegnere il mezzo. E infine circolazione intensa sulla 4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia. È tutto, buon viaggio.

0: E come va? Se lo sai già, perché lo chiedi? Giustamente, un po' il discorso che inserisce Mahmood in soldi alle 10.38 qui su Radio Z. Oh, torniamo tra poco, eh?
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
5: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
6: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. Can't
13: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

Eccoci, questo è Turbo Z, sono le 10:42 minuti e ci siete voi al 335 30 10 25 con i vostri messaggi, sms e whatsapp, naturalmente a tenerci compagnia e a ricordarci anche quelle che sono le abitudini, no, che tornano un po' in questo settembre, come uscire con la giacca, ragazzi. In tanti stanno uscendo già con la giacchetta, magari poi la posi da qualche parte e ti dimentichi di averla, quindi in questi giorni bisogna stare attenti anche a ricordarsi gli ombrelli, no, quando si va via magari da un posto. Ah cavolo, è uscito con l'ombrello, non lo riporti più a casa e quell'ombrello lo saluti. Napoleone.

Napoleone Cucumari su Radio Z alle 10:45 minuti, quando arriva una bella novità, è un brano che si può definire caldo sicuramente e raccoglie tutti gli ultimi momenti dell'estate, quella passata, quella del 2026, è uscito settimana scorsa ed è qui su Radio Z, Paraíso.

spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata, soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te, ho lasciato la

Roseville Lane su Radio Z con Tony F. Questa è Victoria's Secret alle 10, era in realtà 10.52 con voi al 335 30 10 25. Ancora qualche vostro messaggio: sono in treno per lavoro ma sto già organizzando mentalmente dove andare domani. Settembre mi mette ancora voglia di partire visto che è sabato. Ce lo scrive Marco. Giustamente. Allora, qualche idea per questo weekend? Magari la condividete per tutti noi al 335 30 10 25, sperando che non piova, appunto. Giulia invece oggi lavora da casa, quindi sono ancora in pigiama. Ci scrive e faccio finta di essere produttiva. Mi sembra molto giusto, cara Giulia. Jolier con Achille Lauro, per noi.

0: Alle 10.59 chiudiamo così Turbo Z con Prima Stanza a Destra e Angelica Bove. Questa era Piccola Magia, ritrovata proprio in questo venerdì 11 settembre, una delle belle novità che possiamo ascoltare qui su Radio Z. E beh, tante altre anche durante le due ore di Cianna, si chiamano Destinazione Z, e insomma anche voi con i vostri messaggi ne farete assolutamente parte. Noi ci rivediamo lunedì puntuali a partire dalle 9. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 11, buongiorno.
3: Destinazione Z.
2: Letteralmente buongiorno, so che tanti si sono svegliati adesso, perché comunque in questo venerdì alle 11 in punto è ancora un po' di estate. Purtroppo Luigi Provenzani della fascia di Turbo Z continua a ripetere che sta arrivando l'autunno per due gocce che hanno fatto in questi giorni. Noi invece ci vestiamo con una bella maglia brasileira, proprio perché da quelle parti sta arrivando l'estate e noi è lì che vogliamo rimanere, in estate. Se vi va c'è il 266 del digitale terrestre o il 735 di Sky. Io sono Cianna. Passeremo un paio d'ore insieme in questo venerdì 11 settembre, sono 25 anni da quell'11 settembre lì. Trovo impressionante che chiunque abbia un ricordo molto molto definito di una giornata che ovviamente è passata alla storia e ce la ricorderemo per sempre. Perché nel chiacchierare con chi l'ha vissuto, io non c'ero ma ne ho parlato diverse volte ovviamente con chi l'ha vissuto, ognuno ha un ricordo nitidissimo della situazione in cui si trovava quando ha assistito a quell'evento in TV.

0: in giro.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Con la mia bed in giro.
2: E ti entra letteralmente in testa: non mi innamorerò di Puccio e Mia. Sono le 11:03. State ascoltando Radio Z, io sono Cianna in Destinazione Z. Così come ti entra in testa il brano che un artista ha fatto l'anno scorso e ha fatto uscire insieme ad un album chiamato Il Baifo. L'album è dedicato alle Canarie, l'isola natale di quest'artista che si chiama Quevedo, so che lo conoscete. Questa è la collaborazione con Elvis Crespo dedicata all'isola più piccola delle Canarie, La Graciosa.

0: guai. Gli sbandati hanno perso Marrakesh alle 11:11 minuti. State ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna, buongiorno, buon venerdì 11 settembre. Prima stavamo parlando di Marra, stavamo ascoltando Marra. È appena uscita Casini insieme a GUE per aspettare. Io ho l'impressione che ci aprano proprio il grande concerto, la doppia data che faranno domani e dopodomani a Milano. È stata accolta in maniera un po' ambivalente. Alcuni hanno detto, insomma, speravo meglio. Altri chiaramente l'hanno riconosciuta in quanto pezzone. Ariete, che bella vita, con Angelina Mango.
1: Questa cosa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Che bella vita, il primo singolo estratto da un album che deve ancora uscire, quello di Ariete, la collaborazione con Angelina Mango alle 11:14 minuti, manca poco comunque, mancano un paio di settimane, 2-3 settimane, e al 2 ottobre quando uscirà Tutti tornano a casa, l'ultimo album di Ariete che aspettiamo così come abbiamo aspettato per un sacco, e finalmente è arrivata la prima serata di X Factor in cui tra le novità c'è proprio un giudice nuovo, tale Irama, non so se lo conoscete, che si è già distinto ieri sera, ha fatto già un paio di battute che ci hanno fatto capire che è proprio ben consolidato all'interno di una giuria nuova, una giuria in cui lui ha portato novità. A proposito della sua novità estiva, Cabana.

Ma come può arrivare l'autunno quando c'è ancora Mama Sita su Radio Z alle 11:21? Io sono Cianna, state ascoltando Destinazione Z. Avete appena ascoltato i Black Eyed Peas, Ozuna, J. Ray Soul. Ma scusa, ma con tutta

Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: andare oltre, ma quello è il solito cinema, l'album, l'ultimo album di Giuli, che ospita Brescia in Serenamente alle 11:25 minuti. State ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna, buon venerdì 11 settembre. Giuse Delizia, buon Giuse Delizia. Dovrebbe esserci un Giuse Delizia al giorno, secondo me. Los Angeles.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Iniziamo con il traffico in Liguria per un tamponamento tra quattro auto. Sulla 7 Serra Valle Genova il traffico è bloccato e si segnalano 3 km di coda tra il bivio con la 10 Genova Savona e quello con la 12 Genova Sestri Levante in direzione Milano, con ripercussioni sulla 10 con code a partire da Genova Pegli verso il bivio per la 7 Serra Valle Genova. Il mezzo è stato rimosso sulla 12 Genova Sestri Levante. Levante, rimangono 3 km di coda tra Rapallo e Chiavari verso Livorno. Traffico congestionato sulla 1 Milano-Napoli con 3 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma. Traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e coda sul tratto della 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli con tempi di 40 minuti. È tutto.

La collaborazione tra Marco Mengoni e Madame. Mi fiderò alle 11:39 minuti. State ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna e beh, non è una cosa proprio scontatissima, fidarsi, riuscire a fidarsi. È una cosa che poi crescendo secondo me fai sempre di meno, purtroppo, perché quanto è bello poterlo fare realmente però.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
6: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
7: Ma sarà come da tradizione?
8: Meglio andare ad assaggiare.
5: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
9: 99, Puma, microtasso.
10: Tutto ok?
9: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
11: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Le 11:42 minuti, state ascoltando Destinazione Z, io sono Cianna. Benvenuti su Radio Z, benvenuti in un programma che vi accompagna tutti i giorni dalle 11 alle 13 e che vi dà anche il buongiorno e il benvenuto nel weekend, perché lo sappiamo, comincia di venerdì, c'è oggi chi ha cominciato addirittura a fare, che ne so, una scampagnata, un weekend fuori. Non dimentichiamoci che le vacanze non è che finiscono ad agosto, le vacanze estive finiscono ad agosto, poi ci sono quelle estive di più, un po' di più, perché noi, vi ripeto, speriamo sempre che l'estate continui. Noi chi? Direte voi, perché in realtà 335 30 10 25 siete tutti sul finalmente se n'è andato questo caldo, ma vi mancherà, vi mancherà.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Shiva, alle 11:46 minuti su Radio Z. Questa è la sua ultima, si chiama Bugie, l'ultima che è cominciata a passare in rotazione qui su Z. È molto bello vedere Shiva in un periodo di risanamento di rapporti che magari aveva perso in passato con ex relazioni, perché abbiamo visto la foto al compleanno del suo secondogenito Atlas qualche giorno fa. Siamo molto contenti, settembre è anche un mese di ripartenza e lo è anche per questo. I Jungle Sunshine.

Che bello aver assistito live a questa performance al mio paese, perché la scorsa settimana l'hanno fatta al Radio Z Future Hits Live Serena Brancale, Levante ed Elia alle 11:52 minuti. State ascoltando Destinazione Z. Io sono Cianna, mi ha fatto sorridere perché quando ci siamo incontrati con Serena Brancale mi ha solo avvicinato la guancia, la mia guancia, ha detto: guarda, scusami, io ti avrei anche baciato volentieri, però mi hanno truccato per talmente tanto tempo, perché aveva un trucco fatto molto bene, evidentemente. Poi potete immaginare, io non ho la più pallida idea di quanto tempo serva per fare un buon trucco, che lo vorrei evitare di rovinare. Safe, parlare d'amore.

0: Quante volte ti capita di guardarti indietro, fai qualcosa che magari non neanche volevi fare, te ne penti, perché te ne penti, e poi chiaramente dici maledetto me, lo dici nelle forme in cui sei abituato a dirlo, però tendenzialmente ti autocondanni ed è normale, non è scontato, anzi è poco normale, molto spesso la gente neanche se ne accorge. Chissà quante volte l'ha ripetuto Fulminacci, questo maledetto me, durante il suo tour estivo che si è concluso qualche giorno fa a Firenze. State ascoltando Destinazione Z qui su Radio Z, io sono Gianna. È mezzogiorno.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Mi piace moltissimo anche questa frase di Danzetteria di Madonna, perché mi ero sempre soffermato su Everybody Get Up and Dance. Alzatevi tutti, tutti si devono alzare e ballare. Invece ognuno qui è un'opera d'arte. È una visione un po' ottimistica, secondo me, del mondo in cui viviamo. Però insomma, dal punto di vista di Madonna può essere molto interessante. Sono le 12:05. State ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna e questa è la canzone che quest'estate avrebbe dovuto vincere qualsiasi cosa. Avrebbe dovuto vincere anche l'Emmy che si è preso Bad Bunny per il Super Bowl. Tutto. La testa gira, Fred De Palma, Anitta.

Balvin, la collaborazione internazionale di Sfera Ebbasta del 2020 si chiama Baby, come avrete potuto intuire. Sono le 12 e 11 minuti. State ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna e stiamo aspettando il nuovo album di Sfera Ebbasta. L'unica cosa che sappiamo a partire da questa estate è che c'è stato questo spoiler durante il concerto a San Siro di Sfera e basta, nient'altro. Poi l'abbiamo visto durante l'ultima partita casalinga dell'Inter insieme a quel gruppo di ragazze che ha fatto anche un po' di polemica. Sappiamo che uscirà a settembre, per cui evidentemente tra una settimana, due, massimo tre settimane, e poi avremo il nuovo disco di Sfera. Moving to the Sun.

ogni aperitivo, ogni apericena, ogni cena, non lo so, sicuramente ogni dopo cena è stato con questo sottofondo musicale quest'estate. Moving to the Sun, Yuga, Ilma e Lanche, le Ultra Natea, alle 12 e 14 minuti su Radio Z. State ascoltando Destinazione Z, buongiorno, spero stiate passando un bellissimo venerdì 11 settembre 2026. Adesso lo facciamo anche con un po' di bossa nova che abbiamo scoperto in Italia anche grazie a Gaia.

0: Chill.
1: Gali, chill, le 12 e 20 minuti, state ascoltando Radio Z in Destinazione Z, io sono Cianna, l'ho visto, l'abbiamo visto in diversi video, Gali, nella giornata di ieri era andato a Venezia per vedere un film tra i più attesi, a dire il vero, della Festival del Cinema di Venezia. Ci sono stati 25 minuti di applausi per Naza, un film che parla della questione Gaza, ma in maniera molto molto approfondita, fa parlare i protagonisti che ci sono stati, i protagonisti che hanno architettato anche tutto ciò che sta avvenendo in quell'area, e sono convinto che quando sarà possibile lo vedremo praticamente tutti, quantomeno per aggiungere un tassello in più di consapevolezza. Tedua, mai.

ti annoierai. Un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vedi

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:29 minuti, lutto nel mondo della politica, è morta a 78 anni Emma Bonino. A darne la comunicazione il suo partito Più Europa. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria, poi era stata trasferita in una clinica privata. Voltiamo pagina, messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Un attacco al mondo libero, democrazia e sicurezza non sono conquiste scontate, ha scritto sui social la Premier. Lo sport, il calcio in Champions League, ottimo esordio per il Como che ha travolto per 4-1 i tedeschi dell'Ipsia. Nell'altro match la Roma in Turchia ha pareggiato con il Fenerbahce per 1-1. In chiusura esordio vincente dell'Italia agli europei di volley, gli uomini di De Giorgi hanno sconfitto 3-0 la Svezia nello scenario di Piazza del Plebiscito di Napoli. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sta migliorando il tempo nelle regioni centro-settentrionali, anche se un po' di variabilità ancora sul versante adriatico al nord-est sarà presente. Arriva invece qualche nuvola e qualche piovasco al sud e soprattutto domani arrivano dei temporali tra Calabria, Sicilia e Salento. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete in Liguria, un incidente risolto sulla 7 Seravalle Genova a causa 3 km di coda tra Genova San Pierdarena e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante in direzione Milano e ripercussioni sulla 10 con code a partire da Genova Pegli verso Genova. Per un incidente tra tre auto sulla 1 Milano Napoli si segnalano 4 km di coda tra Parma e il bivio con la 15 Parma La Spezia verso Milano e stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto. 6 km di coda li troviamo tra Bologna-Fiera e Castel San Pietro in direzione Ancona. E coda per traffico in direzione opposta sul tratto della 14 tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli con tempi di 40 minuti. Infine code sulla 1 tra la Complanare Firenze Nord e il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna. È tutto, buon viaggio!

0: Quanto sarebbe bello comunque avere davvero un'amica come Anna che ti dice: dimmi quello che vuoi, ti serve questo, ti serve quest'altro, I got it, ce l'ho io, ci penso io, non ti preoccupare, ti copro le spalle io, I got you. È un bellissimo modo che hanno in inglese di parlare, noi in italiano non ce l'abbiamo. Le 12:37 minuti su Radio Z, resta qui.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
10: 90 secondi, non uno di più.
11: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
13: Mi chiamano Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
14: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
16: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Le 12:40 minuti, state ascoltando Destinazione Z, buon venerdì 11 settembre su Radio Z. Io sono Cianna, prima parlavamo di questi modi di dire che ci sono solo in inglese e non si possono tradurre in italiano. Tipo I got you, quando stai con un amico, no? Chiacchieri e quell'amico ti dice: guarda, io sono un po' in difficoltà sotto questo punto di vista. Nel dire I got you gli stai praticamente dicendo: non ti preoccupare, ci penso io, ti guardo le spalle io. Qualcosa di bellissimo, ne abbiamo tantissimi anche in italiano, anzi sicuramente ne abbiamo il triplo, il quadruplo in italiano, visto che rispetto all'inglese abbiamo una lingua molto più ricca. 22 Simba.

Sono convinto che qualcuno di voi l'avrà sentito per la prima volta, Due passi dal cielo, non uno in più, in questo istante qui su Radio Z alle 12:43 minuti di 22 Simba. Spero vi sia piaciuta la bellezza, secondo me, di Radio Z, anche farvi scoprire musica nuova, magari anche questa, Comrade, Lost Somber.

Da me solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi

curarti. Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che hai dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene sveglio e sa.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

0: da sola.
1: Tutto sold out, non c'è neanche un biglietto, non è rimasto niente del tour di Kidyugi che comincerà tra un paio di settimane. Noi con RTL 105 e Radio Z siamo pronti ad accompagnarlo, sarà un piacere. Questa è Donna, le 12:49 minuti, state ascoltando a Destinazione Z, io sono Cianna. Ed a proposito di tour sold out, ormai il concerto del tuo artista preferito la maggior parte delle volte va sold out subito. Pensate agli Oasis, no? Che l'altro ieri hanno annunciato quella doppia data a Roma, neanche sono usciti i biglietti e già si sta parlando sui social, come spesso accade. Mi raccomando, non prendete biglietti se conoscete solo Wonderwall e Dolly Back in Anger. Io non so ancora che idea mi sono fatto, perché per esempio degli Oasis conosco qualche canzone in più di queste due, però non sono sicuramente un fan accanito come quelli veri proprio. Per cui forse anche io sarei da mettere fuori, però mi piacerebbe vederli live, posto che non riuscirò mai a prenderli i biglietti. Party 5!

chiamano Big Fan. Essendo periodo di tour, stando ricominciando, mamma mia quanto è bello questo gerundio, il periodo in cui si torna nei tour, quelli al chiuso, che posso dire a me piacciono un po' di meno di quelli all'aperto estivi, però chiaramente quando fa un po' più fresco è normale che sia così, per cui anche Artify5 è pronto a cominciare il suo Swag Music alle 12:52 minuti. Potrebbe essere la canzone più strillata, perché quando parte la base la gente già comincia a saltare, soprattutto quelli nel parterre, ma anche quelli che hanno preso il posto seduti. Tanto il posto seduti serve solo per il pre-concerto, che tanto durante il concerto stai sempre in piedi, soprattutto se c'è Arti. Somber, My Body Isn't Ready, su Radio Z.

0: Tiziano Ferro e Lazza, Perdono, la nuova versione del 2026 è uscita quest'anno. Secondo me in realtà è stata accolta anche bene. Immaginavo qualcosa di peggio nel modo in cui venisse accolta, perché a me è piaciuta. Però sai, quando tocchi un brano tipo Perdono, la gente a volte se la prende, no, ma Perdono era quello originale. E invece è piaciuta molto. Le 12:59 minuti significa che siamo agli sgoccioli di Destinazione Z. Su Z ci sentiremo tra un po'. Io sono Cianna, sta arrivando colui che sostiene Zetagram. Davide di nome e Guerra di cognome. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 13.
2: Zetagram.
0: Ma buongiorno a chi questa mattina si è svegliato tardi, buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi invece ha già iniziato la seconda parte di questo venerdì 11 settembre 2026. Un giorno che significa tante cose. Il venerdì significa weekend, significa vacanza, significa anche lavoro per chi invece lo fa anche in questa parte della settimana. Noi ovviamente siamo qui per tutti H24 con la miglior musica del momento. Ringrazio Cianna e le sue meravigliose magliette calcistiche che ogni giorno vi tiene compagnia in questa settimana fino a quest'ora. Adesso vi prendo in custodia, come dico sempre, fino alle 15. Tanta musica, tanti argomenti di cui parlare. Se volete potete essere parte integrante del programma al 335 30 10 25 con SMS e WhatsApp. La protagonista unica e assoluta rimane però la musica. Si parte con lui, Jimmy Nero.
3: Rabeton, ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la mica te la do.
4: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

E allora, Gimineiro, 13:03, abbiamo iniziato ufficialmente questo appuntamento di Zetagramma del venerdì. Come dicevo, i messaggi sono liberi, soprattutto se volete festeggiare in qualche modo l'inizio del weekend o magari

C'è Clara Nero Gotico dal 2024 su Z, 9 minuti dopo le 13, canzone che racconta la situazione in cui ci si trova magari a ballare in discoteca, in una serata, ci si parla, c'è dell'attrazione fisica, ma nessuno dei due vuole impegnarsi, nessuno dei due vuole innamorarsi, magari solo vivere un'avventura, ma poi quell'avventura si trasforma in qualcos'altro e quindi tutti e due perdono un po' il controllo in questo rapporto che doveva essere una cosa leggera e poi alla fine ci si trova travolti dai sentimenti. Quante volte è capitato? Lo so, perché sempre quel rischio, il rischio c'è sempre quando si mette in una relazione, un po' come quando si agita la Coca-Cola. Questo ce l'ha raccontato molto bene Tommaso Paradiso, lo ritroviamo su Z.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 13:13 minuti su Zeta, buon venerdì a voi, anche voi che siete arrivati adesso. E c'è in questi giorni in cui si è abbassata un po' la temperatura e siamo ai colpi di coda dell'estate, la classica delle discussioni che si fa in coda, in posta o in qualsiasi altro luogo, cioè quella sul clima. E Pietro dice la sua: questa mattina sveglia bellissima qui a Verona con il termometro che segnava 18 gradi, che meraviglia, per te e per chi altro. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: alte.
1: Hai un booster che ci serve anche il venerdì sera per affrontare il venerdì pomeriggio, magari per affrontare l'ultima parte della giornata lavorativa. Un bel booster fa sempre comodo, ce l'ho data Nanai, ce l'ho dalla musica qui su Radio Z, sempre H24 a tenervi compagnia. Questo è Z, caro mio, sono Davide Guerra e al 335 30 10 25 è partito, diciamo, il dissing tra chi adora le temperature più basse, il fresco, i 18 gradi come diceva Pietro, e io sto con lui, e chi invece dall'altra parte vorrebbe sempre l'estate, sempre il caldo, anche a costo di temperature molto alte come abbiamo avuto in quest'estate 2026. Parliamoci su Flamenco Paranoia.

Samurai J, Flamenco, Paranoia, 13 e 23 minuti su Z con Davide Guerra fino alle 15 in Zetagram, come accade ogni giorno dal lunedì al venerdì. Infatti oggi chiudiamo insieme questa settimana e continuiamo.

Trovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia, ancora traffico intenso sulla rete sulla 1 Milano-Napoli, un incidente causa 3 km di coda tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Modena Sud verso Milano. Si tratta del tamponamento tra due camion. E traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro verso Ancona. Code in direzione opposte tra Imola e Bologna-San Lazzaro verso Bologna e a seguire tra Bologna-Borgo Panigale il bivio con la 1 verso quest'ultimo. Code sempre sulla 1 tra Calenzano e il bivio per la direttissima per chi viaggia verso Bologna. E in Liguria circolazione intensa sulla 10 Genova-Savona tra il bivio per la 26 dei trafori e la 7 Serravalle-Genova verso Genova. E infine code alla dogana sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: Alta marea, Coez e Fra Quintale insieme alle 13:35 minuti su Zeta. Come ben sapete, una volta all'ora noi ci prendiamo una pausetta. Rimanete lì, non vi muovete.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yaki Dale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
9: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: 99, Puma, microtasso.
14: Tutto ok?
13: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
15: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Pausa finita, 13:39, riprendiamo sempre in diretta su Zeta fino alle 15 in mia compagnia nel programma che si chiama Zetagram. Stanno arrivando i messaggi anche di una ragazza siciliana che non si firma e giustamente la Sicilia dice: voi non avete idea, da maggio a ottobre inoltrato quasi muore di caldo, quindi chi è che vuole il caldo tutto l'anno? Nessuno, secondo, cioè, o meglio, qualcuno, qualche folle lo vuole, ma sono quelli che hanno freddo anche a luglio, capito? Cioè, come si fa?

0: Mali, Miley Cyrus, 13:43 minuti su Radio Z. Simone da Bergamo si schiera dall'altra parte, dice che voglia avete di vestirvi, di coprirvi quando si può stare con i pantaloncini corti tranquillamente e godersi il caldo. Magari devi essere nella Bergamo alta, forse, dove si respira ancora, perché quest'estate da poche parti in Italia si respirava tranquillamente, se non in montagna, poi un altro discorso. No, noi vorremmo, cioè siamo proprio nella linea di mezzo, non il caldo eccessivo, ma neanche il freddo eccessivo.
1: Sera qui seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

Bagno a mezzanotte alle 13.49 su Z. Vedi che alla fine il bagno a mezzanotte andrebbe, cioè, non si potrebbe fare effettivamente con le temperature troppo basse, però ce l'accogliamo, cioè non è una cosa che poi uno lo fai una volta, due all'anno se va bene, ma anche nella vita non è quella cosa eccezionale che, e soprattutto al prezzo da pagare che le altre 13 ore si suda per, fondamentalmente. Quindi per chi si fosse collegato adesso, è un po' la sfida eterna tra chi ha sempre caldo e chi ha sempre freddo, c'è chi si lamenta le temperature troppo calde di quest'estate e chi è quindi contento di conseguenza del fresco di questi giorni, viceversa c'è chi invece non vuole aumentare gli strati da mettersi addosso e rimanere sempre pantaloncino corto e maglietta corta, maglia maniche corte, a costo di sudare un tantino, secondo me un tantino troppo quest'anno. Però se volete 335 30 10 25 scriveteci la vostra sms WhatsApp. Peggy Goo Woman su Z, buon venerdì.

13:53 minuti su Z, buon venerdì a voi, verso la fine della prima ora insieme, ne abbiamo un'altra, non vi preoccupate, fino alle 15 non vi libererete di me finché non arriverà appunto Nicolò Giustini, e nel frattempo la protagonista assoluta di Radio Z, sempre presente H24, è la musica, signori, ce l'ha fatto capire Amelie, non è Francesco.

0: chiudere questa prima ora insieme di Zetagram del venerdì. Ci aspetta ancora la prossima ora, l'ultima della settimana in mia compagnia. Poi ovviamente ci sarà la versione weekend e noi ci sentiremo lunedì a partire dalle 13 fino alle 15, come sempre accade, dal lunedì al venerdì. Detto questo, rimanete sempre su Radio Z, a prescindere da me o da non me. Nella prossima ora però mi dovrete ancora sopportare. Rimanete qui, tante cose di cui parlare, tanta buona musica. Sono le 14.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, loro ad aprire la seconda ora di Zetagram, e direi che è andata molto molto molto bene. Due voci di cui in quanto italiani andiamo e dobbiamo andare orgogliosi. Canto d'amore è il titolo della canzone, tanti artisti, tante canzoni parlano d'amore. Loro hanno deciso di farlo in questo modo. 14:04, buon venerdì a voi. Saluto chi dovesse essersi collegato in questo istante. Ricordo sempre che c'è il 266 del digitale terrestre, l'FM e l'applicazione RDL 102.5 Play, scaricatela sul vostro smartphone o tablet e seguiteci anche da lì. Ci ha fatto ballare, fare aperitivo tutta l'estate, continuiamo anche in colpo di coda. Temi Impala, Genie.

Prove Pelé dal 2023, anche se il testo rimane attualissimo, no? Visto la rifondazione della nazionale e della FIGC, di quando si parla appunto di calcio, di investire sui giovani, eccetera, eccetera. In un certo senso Rove qui vuole omaggiare il calciatore, Pelé sicuramente, ma tutti quei ragazzi e ragazzini che hanno la passione del calcio e vanno tutti i giorni in cortile, ai parchi, a giocare per, diciamo, coltivare questa loro passione, sognando di diventare sicuramente Pelé. Quindi super attuale anche questa di Rove. Adesso Marracash e Gue sono tornati insieme. Questa si intitola Casini.

Ma ragazzi, qui festeggiano i 30 anni di amicizia e li fanno festeggiare anche a noi fondamentalmente, perché ci hanno regalato Casini, il concetto è un po' quello, no? Nel senso, tanti anni che ci conosciamo, passa il tempo, ma sono sempre Casini, e grazie per i Casini che fate Marrakech e Gue, perché se ci regalano sempre queste perle, siamo ben contenti. 14 e 13 minuti, BTS, questa si intitola Normal, continuate a raccontarci il vostro venerdì al 335 30 10 25.

0: Non guardare indietro mai.
1: E vai, c'è Alfa, 14 e 19 minuti su Radio Z. Capita nella vita, più volte anche, di mettersi a riflettere sul ok, devo continuare a andare, devo continuare a fare, o magari mi fermo un attimo, vivo, eccetera, eccetera. La risposta che Alfa vuole dare in questa canzone è vai, goditi le esperienze, vai, goditi tutto al 100%, e quindi vai con tanto di fischio, che ricordiamo essere il suo. 14 e 19 su Radio Z, un'altra delle hit di quest'estate 2026 che ci portiamo dietro anche in questo mese di settembre. Merck & Cremon insieme a Serena Brancale e The Colors, si intitola Partenope.

Lalla, 14:22 minuti su Z, buon venerdì a voi. Allora, siamo quasi, cioè siamo nella seconda ora di questo appuntamento di Z, quindi voglio un po' sentire i vostri messaggi. È venerdì, che sensazione avete, che vibes, cosa vi aspetta questa serata, cosa vi aspetta questo weekend, vacanze, lavoro. 335 30 10 25, Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:28 minuti su Z, luto nel mondo della politica, è morta a 78 anni Emma Bonino. A darne comunicazione il suo partito Più Europa nei giorni scorsi. La storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria, poi era stata trasferita in una clinica privata. Oggi negli Stati Uniti si celebra il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre, previste commemorazioni nei tre luoghi simbolo. Il presidente americano Trump sarà al Pentagono, il vicepresidente Vance a New York, cerimonia anche in Pennsylvania, dove precipitò il volo United 93. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge con la proroga di una settimana del taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà valida fino a giovedì 17 di settembre. Chiudiamo con lo sport e il calcio. In Champions League, ottimo esordio per il Como, che ha travolto per 4-1 i tedeschi dell'Lipsia. Nell'altro match, la Roma in Turchia ha pareggiato con il Fenerbahce per 1-1. Per ora è tutto, adesso appuntamento con il meteo, con la viabilità.
0: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sta migliorando il tempo nelle regioni centro-settentrionali, anche se un po' di variabilità ancora sul versante adriatico al nord-est sarà presente. Arriva invece qualche nuvole e qualche piovasco al sud e soprattutto domani arrivano dei temporali tra Calabria, Sicilia e Salento. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 4 km di coda tra il raccordo per Casalecchio e Modena Sud verso Milano. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso.

senso tra Campeggine e Fidenza con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia e sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, qui tempi di percorrenza di un'ora, e tra San Lazzaro e il Bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine sulla 23 Udine Tarvisio 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba Ugovizza in direzione Tarvisio, qui tempi di percorrenza di 45 minuti. Buon viaggio!

0: quando.
1: Benji e Fede, dove e quando? Era il 2019 e ci facevano ballare e cantare per tutta l'estate. Adesso siamo nel 2026 e anche questa seconda ora di Zetagram. Prendiamo una piccola pausa, state con noi.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
9: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
10: Ma sarà come da tradizione?
11: Meglio andare ad assaggiare.
8: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Eccoci di nuovo in diretta su Zeta dopo una piccola pausa, come promesso. Ultimi 19 minuti da trascorrere insieme anche ai vostri messaggi, ai vostri racconti. Sono curioso di sapere cosa vi aspetta in questo weekend del 12 e del 13 di settembre, che è già iniziato, dai, possiamo dirlo. Mentalmente probabilmente già da stamattina per molti di voi. Vi ascolto sempre mentre preparo la valigia. Alle 18 partiamo per un weekend al mare. Voglio sfruttare fino all'ultimo giorno d'estate possibile. Vedi che c'è anche chi non si arrende alla fine della stagione, dice fino alla fine bisogna andare almeno al mare se si può. Poi la montagna l'abbiamo già fatta secondo me giugno, luglio e agosto. C'è Elisa.

Anche Lisa su Z, i vostri messaggi. Oggi giornata bellissima perché stasera torna il mio ragazzo dopo 2 settimane fuori per lavoro. Non gli ho detto niente, ma vado a prenderlo a sorpresa. E allora buona sorpresa e buona serata a tutti e due. Noemi e Vito Salamanca. Sì.

Civa si titola Non lo sai su Z, 9 minuti alle ore 15 alla fine quindi di questo appuntamento di questa settimana di Zgram con il sottoscritto, poi ci sarà la versione weekend, noi ci ritroveremo ovviamente lunedì a partire sempre dalle 13 fino alle 15 per un'altra settimana insieme, ma piano, è ancora venerdì, abbiamo tutto il weekend da goderci e tanta buona musica da ascoltare sempre su Radio Z H24 in qualsiasi momento e situazione della vostra giornata e della vostra vita. C'è Geolie insieme ad Achille Lauro, questa si intitola Per noi su Z, ancora qualche minuto per i vostri messaggi, se vi va al 335 30 10 25, che si fa questo weekend? È la domanda del giorno.

0: Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di Zgram di questa settimana insieme. Io come sempre vi do l'appuntamento, ve lo rinnovo alle 13 di lunedì per un'altra settimana e rimanete comunque sempre qui su Z, perché ora c'è Nicolò Giustini che mi porta nelle prossime due ore e poi ci sarà tutto il palinsesto del weekend a tenervi compagnia anche mentre lavorate barra rilassate, quello che farete questo weekend. In ogni caso spero sia un ottimo weekend per voi, ciao a tutti, a lunedì!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Collettivo Z.
4: Let's go, ci siamo, sono le 15 e allora inizia un nuovo appuntamento del Collettivo Z in questo venerdì 11 di settembre. È una data carica di significato e quindi insomma ciascuno di noi la vive un po' per quello che è. Io sono Nick Giustini, stiamo insieme fino alle 17 grazie a

Davide Guerra per il suo Zetagram. Come sempre, tantissime cose di cui chiacchierare. Oggi non avremo ospiti, ma la settimana prossima, se voi fate 11x2, esattamente venerdì prossimo, quindi 11x2 fa 22, avremo un ospite che ha a che fare con il numero 22, proprio venerdì prossimo. Detto troppe cose, ci sono tante cose di cui chiacchierare, uscite musicali, notizie di sport, cinema e chi più ne ha più ne metta, quindi lo faremo anche in radiovisione. Al 266 del Digitale Terrestre o al 735 di Sky, cominciamo con la baddie più baddie d'Italia, Anna, White Girl, Wasted, let's go!

Se la incontrate dentro il club, avete capito, il rischio che sia White Girl Wasted è altissimo. E Anna, sono le 15:03, apriamo così questo appuntamento del Collettivo Z, venerdì 11 di settembre fino alle 17 con i Giustini. Anche voi, perché proprio il nome di questo programma vi rappresenta. 335 30 10 25, come vi state preparando al weekend? Raccontateci, siete in partenza, rimarrete a casa, cosa farete, studierete, che ne so. Anche perché la scuola è per tanti è riniziata, forse per tutti, quindi ci sta a studiare, eh.

Bam, alle 15:08, Radio Z, il collettivo. Apriamo come al solito con la parentesi sportiva. E che giornata straordinaria quella di ieri sera, che serata straordinaria quella di ieri sera per i tifosi del Como, l'unica squadra italiana a vincere la prima partita di Champions League. E non solo era la prima partita delle squadre, ma la prima partita della storia del Como in Champions League. Il Como l'ha dominata, vinta 4-1, tra gli spalti anche un 94enne tifoso da sempre del Como. Deve essere stata anche per lui una serata strepitosa. Complimenti ragazzi di Fabregas.

Fabri Fibra insieme a Dem Antidroga alle 15.12 su Radio Z nel collettivo, aspettando martedì prossimo, il 15 di settembre, quando Emma riuscirà, speriamo, ad esibirsi all'ippodromo, dato che ha dovuto rimandare la data di questa settimana a causa maltempo, e l'ha fatto in primis per la salute e la salvaguardia dei suoi fan che erano comunque lì ad aspettarla e sono stati anche comprensivi. Wow.

Tedua alle 15:18 su Radio Z nel collettivo e quella reception dell'hotel. Chissà quale hotel, chissà quale reception, però da quando è uscito sto brano, secondo me le reception degli hotel sono diventate, almeno nel nostro paese, qualcosa di un po' più metaforico, no? Che ci entri e dici chissà, forse Tedua intendeva questa. Oppure no, non lo so. Comunque, sono le 15:18. Questo è il collettivo Z con Nick Giustini, la parentesi sportiva. Abbiamo citato la partita del Como, vinta 4-1 con il Lipsia. Ieri anche la Roma, che ha pareggiato 1-1 in Turchia contro il Fenerbahce. Ma c'è stata anche un'altra partita ieri, quella tra Manchester United e Saba. E voi direte, e vabbè, a noi non interessa. In realtà c'è un record raggiunto in questa partita molto particolare, perché in campo erano rappresentate 21 nazioni diverse. Questo probabilmente è uno dei più grossi messaggi, no, che la Champions manda: l'internazionalità, il calcio di tutti.

Ragazzino, Fred De Palma, la nuova 15:22 Radio Z in questo venerdì pomeriggio con i Giustini fino alle 17 e tra poco parliamo di succo alla ciliegia, perché sta spopolando nel mondo dello sport, o meglio i succhi di frutta in generale, sempre più sportivi bevono proprio durante le attività succhi di questo tipo. Per esempio Yannick Sinner beve il succo al cetriolino, tanti invece bevono il succo alla ciliegia per le sue proprietà che fanno bene ai muscoli. Succo alla ciliegia.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna, 5 km di coda per incidente. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Più a sud, sempre per incidente, 1 km di coda tra Arezzo e Valdichiana verso Roma. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio per la 1 e Castel San Pietro verso Ancona, qui tempi di percorrenza di 50 minuti. Infine sulla 23 Udine-Tarvisio, 2 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, qui tempi di percorrenza di 35 minuti. Buon viaggio!

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivederti.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ian Dio, I Let You, alle 15.36 su Radio Z nel collettivo fino alle 17, Nick Giustini con voi. Anche in radiovisione, due canali come sempre, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
7: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yaki Dale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
8: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
14: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
15: 90 secondi, non uno di più.
16: E se l'idea funziona, si sente subito.
17: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
0: Finisce 40 venerdì.

11 di settembre, buon pomeriggio ancora da Ani Giustini fino alle 17 insieme qui nel collettivo su Radio Z, e non so se lo avete mai fatto, io l'ho fatto giusto ieri, ho trovato una margheritina vicino a casa mia, l'ho raccolta e strappando i petali ho fatto il famoso gioco mamma, non ho mai capito a cosa serve in realtà, non ho mai capito il senso del gioco, in realtà forse l'ho capito un po' meglio ascoltando la nuova di Madame, che si intitola proprio così, Mama, non Mama.

Perché alla fine è solo un gioco, lo dice Madame in Mama, non Mama, alle 15.43, brano uscito pochissimo dopo il suo nuovo album, il suo ultimo album che si intitola Disincanto, e questa è stata una scelta molto particolare perché non ne siamo abituati, l'album era uscito forse neanche da 3-4 settimane e lei ha deciso di far uscire questo singolo prima dell'estate e l'ha portato in giro poi ovunque, su tutti i palchi d'Italia, anche al RTL 102.5, Power It's Estate 2026. Abbiamo imparato a conoscerli, li abbiamo intervistati anche qui nel collettivo, vengono from Norway, dalla Norvegia, The Bauza, Lose Myself.

0: È la paprika di Galia a dare un po' più di gusto a questo pomeriggio su Radio Z nel collettivo alle 15.49. Lo abbiamo detto, oggi è venerdì, sono uscite tante belle canzoni, tante belle cose, tra cui il nuovo singolo di 22 Simba che si intitola Provinciali. Molto bello, lui già l'aveva un po' spoilerato su TikTok, però insomma TikTok, Instagram eccetera eccetera, però la canzone è molto valida e ho come l'impressione, io ve lo dico, che 22 Simba presto sarà qui con noi. C'è Primogenito.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

ovviamente con le dovute proporzioni, però questa canzone di Primogenito, ma in realtà proprio lo stile di Primogenito qui in Scusa Caterina, mi ricorda un sacco quello di Rino Gaetano, uno che aveva tanta voglia di urlare le cose che aveva da dire, e tra le altre cose anche Primogenito, ma Rino Gaetano soprattutto, avevano cose molto molto molto interessanti da dire. Ci vorrebbe un po' di caffè corretto, dai, ve lo portiamo noi con Clan, Caffè con Ron.

0: Le farfalle di San Giovanni alle 15.59 che volano e arrivano fino a Venezia su Red Carpet, dove ieri proprio San Giovanni ha sfilato in occasione della presentazione di un documentario che si intitola Be Brave, che parla della fondazione del brand Diesel di cui lui è ambassador. Ieri ha sfilato su Red Carpet, molto figo, tutto denim, molto bello. Non so cosa sto dicendo, ho letto queste cose, per me non hanno nessun... Fa ridere, cosa significa molto denim, Nick? Boh, chi lo sa. Comunque stava benissimo, ho visto gli scatti ed è sempre bello. Comunque è finita la prima ora del collettivo in questo venerdì pomeriggio, ma voi non vi preoccupate perché tra poco, dalle 16 fino alle 17, siamo ancora qui, all together, right now. Sono le 4.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Bellissimo aprire la seconda ora del Collettivo Z in questo venerdì 11 settembre insieme, portati per mano da Karol G e Bruno Mars con la loro Still, collaborazione meravigliosa fino alle 17. Nick Giustini insieme a voi anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, faccia nuvola.

intervistato da noi proprio qui su Radio Z Samurai J, quando gli chiedemmo: ma perché hai messo solo una volta quella cheat clamorosa che poi ti ha fatto esplodere il pezzo "È tutto sbagliato" e perché non è il titolo della canzone? Perché quando lui e Vito Salamanca l'hanno composto non si aspettavano che "È tutto sbagliato" potesse diventare il meme dell'anno scorso, il suono di TikTok dell'anno scorso, dell'estate scorsa. Eppure è successo esattamente questo. Alo alle 16:11, Radio Z, il collettivo. Passiamo da uno sperimentatore della musica latin a uno sperimentatore della musica mediterranea. Lui si chiama Napoleone, un nostro caro amico. Questa è la sua nuova, Cucù Marie.

Napoleone 16 e 14, grande amico del nostro Tony Sica, a cui ogni giorno vi dà il buongiorno e a cui mandiamo un gigantesco abbraccio. Siete su Radio Z nel collettivo, tra poco continuiamo a chiacchierare di tutto quello che è uscito, perché tra le tante cose a livello musicale che sono uscite questa notte c'è anche il nuovo singolo di Elisa. Bellissimo, bellissimo. Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance.

Io. Bella storia di Fedez alle 16:21 su Radio Z nel collettivo, 6 anni fa. Questa canzone di 6 anni fa, e dopo 6 anni è cambiato il mondo. Cambiato il mondo, almeno dal loro punto di vista. Il nostro probabilmente no, questo non cambierà mai. Comunque, è il collettivo con i Giustini, poi dalle 17 arriveranno i ragazzi della Generazione Z. Noi però vi raccontiamo un'altra bella storia, quella di Pucio, Mia e Cristi, Non mi innamorerò, su Z.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Io volo perché è veramente incredibile. Cioè, questa è una canzone che è nata secondo me quasi per gioco. È una sorta di meme anche su TikTok. È un suono che abbiamo sentito, abbiamo visto tutte le influencer e gli influencer del mondo, ma non solo, cantanti, creator di qualsiasi tipo, dire sto con la mia band in festa, con la mia band in giro. Io non, cioè, vabbè. Comunque, sono le 16:24 su Radio Z nel collettivo. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Ti olvido. La la.

Con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna. 7 km di coda per incidente ora risolto. Si transita su tutte le corsie disponibili. Sempre per incidente risolto segnaliamo sulla 1 direttissima 2 km di coda tra Badia e Aglio verso Firenze e sulla 14 Bologna-Taranto 3 km tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Borgo Panigale e Imola con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e sulla 1 tra Valsamoggia e Campegine verso Milano, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Per ora è tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giuni insieme a Brescia, serenamente 16:34, Radio Z il collettivo, mancano 365 giorni e lo ha comunicato proprio lui sui suoi social 4 ore fa a Milano Marea, l'ippodromo di Brescia. Sarà un momento incredibile per tutta la sua community, per tutti i suoi fan, perché sarà una data importantissima visto che ci saranno un sacco di persone, quindi già a un anno di distanza noi cominciamo a fargli un grande in bocca al lupo.

0: mezzo.
1: Mezzo, il meglio non vale. Coez, come nelle canzoni, alle 16.41 su Radio Z, nel collettivo con i Giustini, siamo a voi fino alle 17, anche al 335 30 10 25.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
5: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
7: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
8: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
10: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, Mai Più Senza, ogni mercoledì in prima serata sul 9.
11: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le 16.43 in questo venerdì pomeriggio e il titolo del collettivo di oggi potrebbe essere "I fan non dimenticano", perché tanti anni fa, nel 2020 credo, Blanco pubblicava su SoundCloud un brano che non era mai uscito e si intitolava Sottogonna. Oggi, lo ha scritto lui, questo brano è uscito ovunque in forma ufficiale perché i fan gliel'hanno sempre chiesto e lui l'ha pubblicato sui social scrivendo "Avete vinto voi, ciao". Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
14: Let's go.

0: Gara. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door alle 16:47. Machine Gun Kelly che tra l'altro ha coronato il sogno di una sua fan che per tantissimi giorni consecutivi ha pubblicato un video di lei che ballava il ritornello, si inventava una ballava il ritornello di un pezzo di Machine Gun Kelly che si intitola Cliché, e poi alla fine durante il suo ultimo tour, durante alcune tappe dei suoi live, Machine Gun Kelly ha invitato proprio la ragazza a ballare insieme a lui sul palco. Tra l'altro il pezzo è una mega hit, sono certo che lo abbiate sentito anche qui su Radio Z. Mega hit come il pezzo che stiamo invece per ascoltare ora, quello di West Cross e Fra Quintale, Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettare

Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto, tutto questo odio è sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete.

ancora non mi è passata. Pensavi era acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero un

diciamo nel prossimo anno con della roba nuova qui. Acqua passata alle 16:53 su Radio Z nel collettivo. Sapete che ci sono già, no, gli speculatori, quelli che cominciano a dire: ah, lui potrebbe fare Sanremo, quello potrebbe. Capo Plaza viene messo tra i possibili partecipanti al prossimo Festival di Sanremo, così come ci sono state delle pagine social, che poi non so mai se sono cose vere oppure no, bisogna andare alla fonte, ma è veramente difficile alle volte risalirci ormai al giorno d'oggi. Però qualcuno dice che Stefano De Martino vorrebbe fare di Tony Bitoni co-conduttore di una delle serate. Onestamente non ci credo, ma credo che anche per il bene del festival, Ste, forse sia meglio evitare che quello va a finire che ci lascia un altro caco sul palco, perché sapete che comunque lui anche al concertoni, no, Tony Bitoni era vestito da Dragon Ball ed era alla ricerca dei sette cachi. Li avrà trovati? Chi lo sa, speriamo di no. Shiva, bugie.

che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: Melody Micico. 16:59, chiudiamo così questo appuntamento, questa settimana di Collettivo Z firmata Nick Giustini. Poi domani nel weekend, onestamente non ricordo chi fa il collettivo nel weekend, è ancora il palinsesto del weekend, lo devo imparare, ma lo imparerò, ve lo prometto. Noi comunque ci ritroviamo lunedì, vi auguro un mega fichissimo, serenissimo weekend, il vostro, il mio non lo sarà di certo, ma chi se ne frega. Allora ringraziamo Francesco Taranto e Alessandra Vatto dall'aeroporto di Roma e Fiumicino per la loro Generazione Z, buon weekend, a lunedì.
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: Eh sì, le 17 in punto che scoccano proprio adesso, quindi questo vuol dire solo una cosa, cioè che inizia Generazione Z fino alle ore 19, lo sapete, questo è il nostro appuntamento, insomma, ogni giorno dal lunedì al venerdì, quest'oggi non col nostro aeroporto di Roma Fiumicino, ma ritornerà ovviamente come al solito a partire dal lunedì, quindi dal lunedì lo sapete potrete anche venire in onda con noi, magari proprio dall'aeroporto, insomma se siete appena atterrati lì a Roma o se siete in partenza, come abbiamo fatto tantissime volte anche questa settimana, con molti stranieri, dobbiamo dire, soprattutto perché giustamente gli italiani, adesso voi ce lo direte anche voi al 335 30 10 25, mi sa che ormai le ferie sono un po' finite per tutti quanti, anzi molti hanno già ricominciato la scuola, penso che qualcuno abbia già iniziato, qualcuno invece inizierà lunedì 14, insomma quello che arriva, per cui insomma gli italiani un po' meno in aeroporto, però tanti stranieri li abbiamo comunque portati con Alessandra. Comunque con tutto questo da lunedì, intanto musica Ariete con Angelina Mango.
4: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me, dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: che bella vita.
1: Proprio così, questo è il titolo della nuova di Ariete insieme ad Angelina Mango. Che bella vita, 17:04 minuti che scoccano proprio in questo istante. Peraltro, canzone che abbiamo anche sentito alla Radio Z Future Hits Live ormai di settimana scorsa, perché appunto ovviamente Angelina Mango era presente anche prima al nostro Power Hits Estate invece di RTL, con però Marco Mengoni, con il duetto insieme a lui, e poi appunto abbiamo anche sentito invece questo bel duetto insieme ad Ariete. Ora invece settembre, qui su Radio Z, questa è Due Settimane.

7, 10 minuti sempre in agenda Nazione Z fino alle ore 19 saremo insieme. Anche Zerb abbiamo trovato qui con questo pezzo insieme ai Chainsmokers, insieme a Ink Addicted. Zerb che abbiamo conosciuto insomma con tante canzoni negli ultimi anni, anche Muaki per esempio che era stato un grandissimo successo, però insomma sono tante le collaborazioni che lo riguardano e tanti quindi i brani insomma che ci ha regalato anche nelle varie estati, questa del 2024 in particolare. Allora, in tema di canzoni invece che sicuramente ci hanno accompagnato insomma per tutta l'estate, in realtà poi vale un po' per tutto l'anno, per il 2026, perché stiamo parlando di Saif, che insomma ha sicuramente dominato, no, anche le classifiche di questa annata a partire da Sanremo. Intanto c'è il suo ultimo singolo che si chiama Parlare d'amore.

Bella la nuova di Safe, Parlar d'amore, 17:14 minuti. L'abbiamo visto ovviamente anche lui al nostro Radio Z Future Hits Live, visto che lo ricordavamo prima, insomma, per Angelina Mango, te lo ricordiamo anche per lui. E dicevamo anche di grande anno e grande Sanremo, appunto, per quanto riguarda Safe, ovviamente lo è stato anche assolutamente altrettanto per Fulminacci con Stupida Sfortuna e poi con il suo nuovo album. Ora sentiamo Maledetta.

Achille Lauro, 17:20 minuti con questa splendida canzone. Tra l'altro lo aspettiamo, ovviamente quest'anno già ci sono stati due appuntamenti, no? All'Olimpico a Roma e poi a San Siro a Milano, però lo aspettiamo insomma estate prossima, estate 2027, già ha annunciato diverse date in diversi stati in giro per l'Italia, quindi insomma sarà di nuovo un'occasione ovviamente per poterlo vedere dal vivo. Davvero, chi c'è stato per esempio quest'anno mi ha raccontato davvero di un super spettacolo, e mi ricordo anche con tanto di sfilata di moda, no? Se non ricordo male, in uno dei suoi concerti, quindi insomma davvero poi lui unisce chiaramente non soltanto la musica ma tanti altri mezzi, no? E quindi insomma è sempre, sempre bravissimo, ed essere sempre bello vederlo insomma anche dal vivo. C'è Madonna intanto qui su Radio Z, questa è Dance.

dall'ultimo album di Madonna uscito proprio quest'anno, Dance Theory, a 17:25 minuti all'interno di Generazione Z fino alle 19. Il nostro appuntamento, lo sapete, si rinnova ogni giorno, quest'oggi senza aeroporto, ma poi lo dicevamo anche prima, da lunedì di nuovo aeroporto di Roma Fiumicino con la nostra Alessandra Vatta e soprattutto con i passeggeri, insomma, che sentiremo le loro storie di chi magari è appena atterrato a Roma o di chi sta ripartendo. Intanto c'è Rari dal Tacco con la sua canzone, giustamente, che si chiama Dal Tacco.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Campegine, in direzione Bologna, 8 km di coda per un camion in panne. Più a sud, verso Napoli, 6 km di coda per incidente tra Frosinone e Ponte Corvo, verso Napoli. Sempre per incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord, 6 km di coda tra Prato Ovest e Pistoia, verso Pisa. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico intenso tra Borgo Panigale e Forlì in direzione Ancona con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 1 tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e Ceprano verso Napoli. Da Autostrade per l'Italia buon viaggio.

0: Ormai un classico di Guè, Molami, parte 2, canzone del 2022, 17:36 minuti all'interno di Generazione Z. Ritorniamo tra pochissimo con una nuova musica, ovviamente, quindi state lì.
1: Fa le nostre vacanze.

0: grazie, sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
2: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
8: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
9: Ma sarà come da tradizione?
10: Meglio andare ad assaggiare.
7: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Generazione Z fino alle ore 19, sono le 17:41. Tra pochissimo sentiamo anche Tedua con il suo brano uscito proprio quest'anno, Mai, uscito, lo ricordiamo, insomma, pochissimo prima, pochi giorni prima poi del live a San Siro. È stato un grandissimo spettacolo, chiaramente ne abbiamo parlato spesso perché poi ci sono stati tantissimi ospiti, anche Annalisa e tanti, insomma, anche della scena genovese, ovviamente, da cui appartiene anche Tedua, insomma, che hanno celebrato la sua carriera, diciamo così, in una cornice fantastica come quella di San Siro. E appunto pochi giorni prima era uscito anche questo mixtape con anche questa canzone, si chiama Mai.

0: lo dice anche nel finale questo ritornello, è proprio da San Siro, mai di Tedua, appunto, insomma, subito prima poi dei live che ha fatto quest'estate, naturalmente grandissima data, un concerto anche molto lungo, insomma, abbiamo letto dai vari racconti di chi c'è stato, e poi appunto tantissimi ospiti chiaramente che hanno duettato con lui. Intanto c'è Prachi qui su Radio Z all'interno di Generazione Z con Broken World.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, come proteggerti, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Bellissima canzone di Harry Styles, As It Was, 17:49 minuti. E allora ci eravamo un pochino così, non dico lamentati, ma insomma rimasti un po' male perché quest'anno, no, il tour di Harry Styles non l'aveva provato in Italia, ma in tantissime date, in realtà non tanti posti diversi, l'abbiamo ricordato spesso, no, ma poche città, mi pare 6 o 7 città, ma tantissime date in quella città, in ogni città. Ma invece l'anno prossimo appunto verrà anche a Roma, 2 date a Roma, quindi finalmente insomma anche nel nostro paese vedremo Harry Styles. Ci sono intanto Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: È proprio così, Goya, chiaramente, insomma, celebre pittore citato qua da Fabri Fibra e dai Pinguini Tattici Nucleari. Fabri Fibra che è tornato, insomma, quest'estate sia con il duetto Antidroga insieme ad Emma e poi con questa bella canzone insieme ai Pinguini. C'è ora invece Ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Sempre bello ritrovare questa canzone di Olly, devastante, 17:59 minuti proprio in chiusura di questa prima ora delle due di Generazione Z, ovviamente, perché saremo insieme fino alle ore 19 anche con voi, 335 30 10 25 se volete, naturalmente, visto che parlavamo prima dell'aeroporto. Quest'oggi non ci collegheremo con Fiumicino, ma se volete raccontarci voi magari qualche viaggio che state facendo, che dovete fare, magari se qualcuno ancora insomma deve partire a settembre, chi lo sa, c'è sempre quel famoso detto, no, che le ferie più belle insomma sono quelle fatte a settembre, per chi può, chiaramente, per chi può insomma scegliere magari quando andare, e quindi vediamo se qualcuno magari ci racconta qualcosa. Torniamo tra pochissimo. Sono le 18.

Al cielo ci sono in più. E si chiama proprio così questa canzone di 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, canzone che apre anche la nostra seconda ora insieme qui su Radio Z, 18:03, qua in Generazione Z, da Punto Insieme fino alle 19. Intanto c'è Rove con Mad Fingers per te.

All Night Long, 18 e 8 minuti nella nostra seconda ora qui in Generazione Z su Radio Z, anche Kungs insieme a David Guetta. Naturalmente tanta musica, tante novità, anche visto che poi oggi è venerdì, per cui giustamente sapete che insomma la maggior parte, no, dei singoli nuovi e degli album nuovi escono proprio alla mezzanotte, insomma tra giovedì e venerdì, quindi tante novità anche quest'oggi, e non solo, anche canzoni che stiamo sentendo un po' da diversi mesi, ma era tutta l'estate, per esempio questa di Artie5, una delle anticipazioni poi del suo nuovo album Vittoria, questa è Swag Music.

Swag Music di Artifive dall'album Vittoria, di uscita, diciamo, di prossima uscita, perché poi non abbiamo ancora una data, però abbiamo anche tante date, quello sì, live per quanto riguarda Artifive in questo autunno. 18 e 11 minuti, ora, visto che la Z c'è, il sole.

Proprio così, ok? Respira, ci dice Elodie. 18 e 16 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z. Parlavamo prima di date live, no? Anche per quello che riguardava Artifive e non solo, e quindi anche Elodie va ricordato ovviamente tra un bel po' in realtà, perché stiamo parlando di aprile e maggio 2027, però insomma vedo diverse date, insomma diversi palazzetti dello sport in giro per l'Italia. Si parte da Ancona e poi Roma, Napoli, Bari, Milano, Firenze, Bologna, insomma tutte le principali città d'Italia. Sarà un'occasione insomma per vedere appunto Elodie dal vivo. Il tour si chiama proprio Elodie Show 2027. Allora adesso invece Tommaso Paradiso, che purtroppo non è potuto essere, lo ricordavamo anche insomma settimana scorsa ai nostri Poveri Estate e Future Hits Live, ma che abbiamo sentito insomma tutta l'estate molto volentieri con questa Agitare Coca-Cola.

citare Coca-Cola, la hit estiva per questa 2026 di Tommaso Paradiso, 18 e 20 minuti. Tommaso Paradiso che insomma già con i giornalisti e poi anche da solo, diciamo che di hit anche estive, non solo estive, se ne intende come lo sappiamo. La nuova anche di Ariana Grande dal suo ultimo album che si chiama proprio così come anche la canzone, Petal, qui su Z.

0: 18:27 minuti qui su Radio Z. Lutto nel mondo della politica, è morta a 78 anni Emma Bonino, a darne comunicazione il suo partito Più Europa nei giorni scorsi. La storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria, poi era stata invece trasferita in una clinica privata. Sono in corso invece negli Stati Uniti le celebrazioni per ricordare le vittime dell'11 settembre 2001. In tutto il paese è stato rispettato un minuto di silenzio alle 8:46 di New York, ovvero le 14:46 italiane, il momento dell'impatto del primo aereo sulla torre nord del World Trade Center. Le vittime dell'attentato terroristico furono 2.977, gli aerei dirottati e precipitati furono in totale 4. Chiudiamo poi con lo sport e con il calcio, ricordando la Champions League. Ottimo esordio per il Como, che ha travolto ieri sera per 4-1 i tedeschi dell'Lipsia. Nell'altro match invece la Roma in Turchia ha pareggiato con il Fenerbahce per 1-1. È tutto per questo appuntamento con informazione adesso meteo e traffico.
1: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nella giornata di sabato quest'area di bassa pressione continuerà a tratti ad apportare dell'instabilità, con dei rovesci sparsi da segnalare sul medio Adriatico, al sud Italia e anche in Sicilia. Sarà soleggiato invece altrove. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trabimeteo.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Liguria, andiamo sulla 7 Serravalle Genova, tra il bivio con la 10 Genova Savona e Bolzaneto per chi è diretto verso Milano. Il traffico è bloccato, sono 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra tre auto avvenuto in galleria. Ci spostiamo in Toscana, andiamo sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Prato Est e Pistoia verso Pisa, 7 km di coda per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Ora sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Terre di Canossa Campeggine per chi è diretto verso Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Stessa situazione sempre sulla 1 ma in Toscana tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione Bologna, qui i tempi di percorrenza sono di 20 minuti. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: bello aver ritrovato anche Calcutta, la sua Orgasmo 2017 addirittura, 18:36 minuti, lo aspettiamo con nuova musica, lo diciamo sempre ogni volta che ritroviamo Calcutta, ma è così, torniamo tra poco, state lì.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
8: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.

0: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
1: Ma sarà come da tradizione?
2: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Generazione Z ancora per 20 minuti fino alle ore 19, noi siamo qua, lo sapete, anche con il 335 3310 25, sempre attivo ovviamente se volete raccontarci insomma anche che farete in questo weekend, se siete in giro, se siete magari state programmando qualche viaggio, e poi ricordandovi sempre che a partire da lunedì di nuovo saremo insieme ad Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino in tema di viaggi, insomma sicuramente parleremo con tanti passeggeri come ogni giorno. Ora le Cat's Eye, questa è Animals.

Proprio così, Animal, canzone delle Cat's Eye, 18 e 43 minuti, sempre all'interno di Generazione Z, nella nostra seconda ora. Ora c'è invece il nuovo singolo, l'ultimo, uscita da parte di Elea. Questa è Non è divertente.

0: Umore Marea di Brescia, 18 e 49 minuti, proprio adesso abbiamo atteso, diciamo, che il minuto scoccasse per amore di precisione come al solito, peraltro manca esattamente un anno, perché nel 2027, diciamo l'11 di settembre, ci sarà Brescia live all'Ippodromo di Milano, già però data che ha lanciato insomma quest'estate naturalmente. Intanto anche la nuova di Miley, ormai non più Miley Cyrus ma soltanto Miley, a partire proprio da questa canzone e da questo album che hanno lo stesso nome, ovvero Bass Persuades.
1: Let's go.

0: Twaits, 18:51 minuti, tra l'altro proprio tra una settimana esatta avremo il nuovo album, perché il 18 di settembre esce l'inizio che porta proprio lo stesso nome anche di questo singolo che abbiamo appena sentito. Siamo quasi in chiusura di Generazione Z, chiudiamo quasi con Camilla Magli, Menta.
1: Sì.

L'abbiamo conosciuto con questa canzone, questa è Ladro di Fiori, in realtà praticamente nel 2020, Blanco, Notti in Bianco, 18 e 59 minuti, ultima canzone per quanto riguarda la Generazione Z quest'oggi e anche questa settimana in generale, quindi torneremo puntuali alle 17 di lunedì con anche Alessandra Vatta, in quel caso dall'aeroporto di Roma a Fiumicino, così insomma ritorniamo informazione completa e soprattutto ritorniamo anche a chiacchierare con i nostri amati passeggeri, sia stranieri spesso ultimamente, insomma ovviamente, ma anche italiani se qualcuno sta ancora viaggiando. Vi lasciamo con Edoardo, Anna Maria, con Aperi Z e buon weekend a tutti, a lunedì.

0: Radio Z, Generazione Futuro.
1: Le 19 in punto su Z.
2: Aperi Z.
1: E allora, signore e signori, buonasera a tutti, buon venerdì, è l'11 settembre del 2026, 19 spaccate. Allora, innanzitutto, buon inizio di fine settimana, buona fine di inizio, insomma, quella roba lì, perché oggi inizia il weekend ufficialmente, è venerdì, ragazzi, sono le 19, calmi, sereni, per favore, non mi fate agitare subito. Allora, saluto e ringrazio il dottore, anzi, ma che dico dottore, il professor Francesco Taranto, che vi ha tenuto compagnia fino ad adesso. Adesso però tocca a me, dalle 19 alle 21 per i Z con Edoardo Donna Maria, non vi potete sbagliare. Allora, 335 30 10 25, questo è il numero per chiacchierare con me, se volete raccontarmi un po' come è andata la settimana oppure cosa farete questo weekend, perché come sapete mi piace rubare le vostre idee. Partiamo con la musica qui su Z, J-Ax, Vita, Morte, Miracoli.

Ormai ci dobbiamo abituare, lo vedremo forse sempre così, ma in realtà no, perché poi J-Ax insomma ha avuto un'evoluzione artistica dai primi Articolo 31 a oggi, è sempre cambiato, quindi sicuramente cambierà. Oggi la sua versione è questa, lui fa il country oggi e questa cosa devo dire ci piace parecchio. Era la sua vita, morte e miracoli, appunto, di J-Ax qui su Radio Z. Un'altra novità musicale nella nostra playlist, Another con Emily Warren, questa è Silver Lines.

E questo era Arcomi Taxi Driver dal 2021, questo è il nome dell'album, la canzone si chiama Partire da te. 19:11, non so perché quando penso Arcomi penso anche un po' a Irama, mi viene, non so, li collego un po' i due, perché ieri è partito X Factor, la nuova edizione di X Factor. Intanto voglio chiedervi che ne pensate, se l'avete seguito, se avete visto qualche cantante che vi piace, come vi sono sembrati i giudici, come vi è sembrato anche Irama nella sua prima puntata. 335 30 10 25 se volete raccontarmi un po' le vostre sensazioni su questo avvio di stagione. Intanto risentite in sottofondo Peggy Goo con Ira Star, Woman su Zeta.

0: Peggy Gou con Ayra Starr, questa è la loro Woman qui su Z, 15 minuti dopo le 19. Ragazzi, abbiamo appena incominciato, quindi tranquilli, perché i vostri messaggi li leggo, c'è chi si lamenta, chi si è incazzato, già è appena iniziato X Factor, già tutte queste emozioni contrastanti, chi è contentissimo, chi c'ha già il preferito, chi dice ha già vinto quello. Calmi, calmi ragazzi, intanto c'è Kid Yugi con la sua Amelie su Z.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Destri di Gazzelle dal 2020 qui su Radio Z alle 19:21 minuti, sempre in diretta insieme a me, Edoardo Danna Maria. I vostri messaggi 335 30 10 25 riguardo X Factor, un messaggio, un'analisi tecnica impeccabile, ce la fa Laura. Ciao Edo, X Factor visto, giudici promossi a pieni voti, Jake sempre il top, devo dire, sì, anche il mio preferito, Irama molto più severo di quanto mi aspettassimo, soprattutto molto più competente e attento di quanto immaginassi, una gran bella sorpresa. Vabbè ragazzi, stiamo sempre parlando del top, arrivano Merck & Cremon con Serena Brancale, The Colors qui su Z, la loro partenza.

Che male c'è, che male c'è, caro Stash? Non lo so, non lo so. Secondo me non c'è niente di male in nulla di tutto quello che hai detto. Merck & Cremon con The Color, Serena Brancale. Questa la loro Partenope. Si parla sempre, spessissimo di K-pop. Infatti, eccola qui, Jisoo con la sua click.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori tra il vivo con la 10 Genova, Savona e Masone. Per chi viaggia verso Gravellona, 2 km di coda in diminuzione per un camion in avaria in galleria, ora rimosso. Sempre su questa autostrada tra Ovada e Masone, ma in direzione di Genova, 2 km di coda con tendenza all'aumento per un camion fermo in galleria. Il traffico scorre su due corsie. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, tra Fidenza e Reggio Emilia verso Bologna, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di un'ora. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in direzione Ancona, qui con tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Pistoia verso Pisa, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di un'ora e 30 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Oh, l'abbiamo evocato praticamente in qualche modo Irama, parlando di X Factor che è iniziato ieri. Questa era Irama con la sua Mediterranea dal 2020 qui su Radio Z. Torniamo tra pochissimo.
1: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
8: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
9: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: '19:40 di nuovo in diretta insieme a me, Edoardo Donna Maria, qui su Radio Z, in Aperizeta, poco fa Irama con la sua Mediterranea. Invece c'è un'arte giapponese che praticamente è l'arte di riparare gli oggetti che si rompono, in particolare i vasi, usando l'oro. E allora vengono fuori questi vasi più belli di quando erano prima di rompersi, cioè con queste venature d'oro. Quella è l'arte del kintsugi, così si chiama, ed è un piacere annunciare il ritorno di una delle voci più belle italiane. Ovviamente sto parlando di Elisa, è uscita proprio ieri, si chiama Kintsugi.

Elisa con la sua Kintsugi qui su Radio Z, la sua ultima canzone uscita ieri, poi per tornare a parlare dell'arte del Kintsugi. Poi la cosa bella è che dietro a questa forma d'arte, come spesso avviene quando si parla di Giappone, c'è tutta una filosofia di vita dietro, no? La ferita che si rimargina dopo, che spesso è addirittura più bella vedendola visivamente, no? Parlando del vaso rotto, ma che poi è anche più forte. Vabbè, spettacolo, Giappone, ragazzi, stanno avanti anni luce. Arriva Olivia Dean con la sua Baby Steps.

Bell'album quello del 2024 di Da Sup con Mara Sattei, si chiamava Casa Gospel, un bel esperimento di stile da parte di Da Supremo con la sorella Mara Sattei. Questo era il loro Posto Mio. Tra l'altro, tanti auguri alla dottoressa Mara Sattei, perché vengo ad apprendere dalle cronache che si è sposata da pochi, ma tipo 5 giorni fa. Io non sapevo nulla, è molto discreta sui social, non ho mai visto foto con fidanzati, cose eccetera. All'improvviso si è debotto, si è sposata. Mara Sattei, tanti auguri ovviamente a lei. Adesso arriva Anna con

E lei non si è sposata, almeno non lo sappiamo, però ciclicamente esce fuori la storia che si sta rifrequentando col suo ex, si sono risentiti, ma io non lo so, posso dire una cosa, non ci credo mai tanto in questi grandi ritorni di fiamme, cioè magari, che ne so, si sono, magari lei ha fatto le condoglianze per cane che è morto, quello gli ha risposto grazie cara e qualcuno si inventa, ah stanno di nuovo insieme, si amano, si sono risentiti, ma insomma piano, piano ragazzi, insomma quello che succede si vedrà con i fatti, con i fatti, fatti e non parole, come diceva qualcuno. Sfera Ebbasta con Distinct, ai ai ai, su Z.

0: Anche Billie Eilish nella playlist di questo venerdì 11 di settembre, 19:59. Siamo arrivati quasi alla fine della prima ora di queste due di Aperizeta. Con me Edoardo Donnamaria, tra l'altro calcio oggi all'inizio di puntata parlavamo di calcio, non gli si sta appresso, è tutta la settimana che giocano le italiane con la Champions League, hanno finito lunedì col campionato e ricominciano già oggi con la Serie A alle 20:45, Venezia Fiorentina. Raga, è un lavoro. Le 20 in punto su Z.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Passo il tempo di un fiore.
1: Fatemi un fischio quando Angelina Mango sbaglia un feat, questo con Marco Mengoni, la loro Canto d'amore qui su Z20.04. Un altro feat, questa volta internazionale, sta per arrivare Beyoncé con Maluma, la loro Cuerpo.

di Brock non è mica te dal 2025. Questa secondo me è una delle canzoni più belle. Mi voglio sbilanciare, mi sbottono, mi levo la maglietta. Una delle canzoni più belle di quelle uscite in quell'anno. Che devo fare? So gusti, 20 e 10 minuti. Eddie Brock, grazie per seguirci. Come al solito, 335 30 10 25 il numero per parlare con me in diretta. Poi potete seguirci alla radiovisione, 266 del televisore, 735 di Sky. Mi sembra che abbiamo detto più o meno tutto, e poi c'è la nostra app RTL 102.5 Play, e poi c'è la musica ovviamente, Marrakesh con Gue, la loro Casini.

0: la vita.
1: 20 e 13 minuti, un'altra novità musicale, questa di Marrakech e Gue, qui su Radio Z, Casini, è uscita da pochissimo, è uscita martedì, di solito esce tutto giovedì a mezzanotte, vabbè, ma che Marra e Gue, ma che gli frega, fanno come gli pare, devo dire la verità, che fanno sempre, sempre bene. Promessa con Franco 126, Idua, ordinaria follia.

Major Lazer con Mo DJ Snake, questa era la loro Lean On su Radio Z, 20 e 19 minuti, pochi minuti, a meno di mezz'ora al calcio d'inizio tra Venezia e Fiorentina, 20 e 45, quindi ragazzi io quest'anno me devo vedere tutte le partite di fantacalcio perché un mio amico e collega, certo Nicolò Pompei, mi ha obbligato a iscrivermi con lui a un fantacalcio, quindi quest'anno rifaccio il fantacalcio dopo 5 anni, 4 anni, quindi mi toccherà vedermi tutte le partite del campionato di Serie A, ma in realtà poi vi posso dire il calcio è sempre bello da vedere. Arriva Madame qui su Z con la sua Mama non mama. Facciamo

Madame con la sua mamma non mamma qui su Z20 e 22. Lei lo fa con una rosa perché Madame pensa sempre in grado. Di solito mamma non mamma si fa, non lo so, con la margheritina, lei con la rosa, vabbè, sempre in grande stile la nostra Madame. Adesso arriva Harry Styles con la sua Dance No More su Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z in apertura è lutto nel mondo della politica. È morta a 78 anni Emma Bonino. Darne comunicazione il suo partito più Europa. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria. Poi era stata trasferita in una clinica privata. E cambiamo argomento, sono in corso negli Stati Uniti le celebrazioni per ricordare le vittime dell'11 settembre 2001. In tutto il paese è stato rispettato un minuto di silenzio alle 8:46 di mattina di New York, 14:46 in Italia, il momento dell'impatto del primo aereo sulla torre nord del World Trade Center. Le vittime dell'attentato terroristico furono 2.977, gli aerei dirottati e precipitati invece furono 4. Chiudiamo con lo sport, il calcio in Champions League. Ottimo esordio per il Como, che ha travolto per 4-1 i tedeschi della Lipsia. Nell'altro match di ieri la Roma in Turchia ha pareggiato con il Fenerbahce per 1-1. È tutto.
0: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nella giornata di sabato quest'area di bassa pressione continuerà a tratti ad apportare dell'instabilità, con dei rovesci sparsi da segnalare sul medio Adriatico, al sud Italia e anche in Sicilia. Sarà soleggiato invece altrove. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trabimeteo.
0: Via Radio.
3: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Due le segnalazioni di traffico attive al momento. Andiamo sulla 27 Trafori, tra Vade Masone verso Genova, 2 km di coda per un camion fermo in avaria in galleria. Il traffico transita su due corsie. E a Napoli in tangenziale, tra la fine della tangenziale e Corso Malta verso Pozzuoli, coda causata dal traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ricordo poi che la 1 panoramica per lavori in galleria sarà chiusa a partire dalle 21 e sino alle 6 in direzione di Bologna. In alternativa si potrà utilizzare la 1 direttissima. Sulla 1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, dalle 22 alle 6 verrà chiuso il tratto Reggio Emilia, Terre di Canossa-Campeggine in direzione di Milano. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: for me. E caustica, la definirei, la Rosalia. Lie like you love me, menti come se mi amassi. Beh, molto dura. 20:38 su Radio Z, torniamo tra poco.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make.

0: App beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Can't
3: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
9: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
10: Torna in diretta qui in Aperi Z su Radio Z con me, Edoardo Donnamaria, 20 e 41 minuti, tra pochissimo calcio d'inizio per questa quarta giornata di Serie A in campo Venezia contro Fiorentina. Io ve l'ho detto, è così, quest'anno il calcio, cioè ormai negli ultimi anni il calcio è così, dal lunedì praticamente al lunedì dopo si gioca tutti i giorni, è diventato come un lavoro seguire il calcio. Ovviamente seguiremo anche l'avvio di questa partita qui su Radio Z. Intanto arriva l'ultima di Fred De Palma, si chiama Ragazzino.

0: L'ultima di Fred De Palma si chiama Ragazzino, qui su Radio Z, 20 e 45, mentre sta per iniziare anche la partita, arriva uno dei beat più ascoltati dell'estate, del resto loro sono due giganti, sto parlando di Gabry Ponte e Jovanotti, questa DNA su Z.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: È proprio lui, Samurai J, con la sua ossessione. 20 e 51 qui su Radio Z, in chiusura di queste due ore di Aperiz, ultima puntata della settimana di Aperiz. Ma qualcuno mi sussurra dalle retrovie che domani, a un certo punto della giornata, io sarò di nuovo qui con voi, vostro malgrado. Tra l'altro è iniziata la partita Venezia contro Fiorentina, sesto minuto, prima partita della quarta giornata di campionato, 0-0. Insomma, Fiorentina ha parecchio da rifarsi dopo questo avvio molto molto duro, l'esonero di Grosso. Insomma, è un momento delicato. C'è Ernia con la sua dedica qui su Z.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è.

0: Dal suo ultimo album uscito il 12 di giugno, questa era Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song. 20:59, Olivia Rodrigo ci accompagna alla fine di queste due ore di Aperizeta, fine anche non solo di queste due ore di Aperizeta ma anche della settimana per me, anche se è una bugia perché ve l'ho già detto, domani sarò di nuovo qui verso l'ora di pranzo, dopo pranzo diciamo così. Arriva Alex Morelli da Milano con il suo Fattore Z e noi ci vediamo anche domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Fattore Z. Senti che bel profumo di Fattore Z, che bel profumo di venerdì, che è proprio quel momento in cui già al mattino, secondo me, ma già il giovedì, quando sto alla sveglia, uno dice, ah, oh, che meraviglia, oh, si sta avvicinando il fine settimana per tanti che appunto sono molto concentrati perché sono, non dico quasi sempre, connessi o comunque operativi sul lavoro. Tanti di voi si stanno godendo magari questo pezzetto del venerdì sera anche perché se lo meritano e come. Tra i tanti connessi, non so, magari proprio mentre sono in giro, ci sono anche i tanti connessi con la radiovisione, a cui mando un cuore ovviamente, al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. Beh, insomma, mi sembrava anche opportuno perché per tanti appunto che vivono questa vita finalmente slegandosi da tutti gli impegni, c'è qualcun altro che magari preferisce una situazione più domestica. Ecco, sono Alex Morelli, vi porto fino alla mezzanotte, state con me e scrivetemi anche al 335 30 10 25 e tutto è pronto per partire da Emma e Fabri Fibra.

Dall'equazione Emma e Fabri Fibra, sono usciti sicuramente dei pezzi interessanti. C'era la versione attualizzata di In Italia, c'è anche questa splendida antidroga qui su Radio Z. Ora Malcolm Todd Hearings.

come te la canzone, quella di Salmo 21:10, proprio tra le prime di questo appuntamento con il Fattore Z. Allora un po' di voi intanto, dai, al 335 30 10 25. Saluto anche l'amico o l'amica che si domanda: ma tu non eri di notte? Sì, allora nuova stagione, cambia il rimescolamento e quindi adesso sarò io a condurvi fino alla fine della giornata, quindi fino alla mezzanotte. E poi ancora Virginia e Stefania, che come se rispondessero ad un appello, eccoci qui presenti come ogni giorno e soprattutto di venerdì sera, ecco perché evidentemente c'è quel quid in più che arriva proprio da ascoltare, dall'ascoltare Radio Z. Puccio, Mia e Cristi, questa è Non mi innamorerò.

Non mi innamorerò, il pezzo di Puccio, Mie e Cristi, con tanto di balletto che è diventato super virale, che molti di voi evidentemente conoscono e hanno anche ripetuto. 21:13 con il Fattore Z, si arriva fino a mezzanotte, ci siete voi, avete il 335 30 10 25 per raccontarmi e raccontarci il vostro venerdì, e poi per tutto il resto ci siamo qua noi. Arrivano i Pinguini, Tattici Nucleari. Questa è Sorry, Scusa, Lo Siento.

Big Mama con la sua La rabbia non ti basta ci riporta, anche se per qualche minuto, al Sanremo del 2024. Lei si era esibita anche nel duetto invece anche l'anno prima con Elodie, quindi nel 2023. Quindi abbiamo spostato per un attimo lo sguardo verso il passato, rimanendo ben ancorati in questo venerdì sera dove ci siete sempre anche voi, 21:20, e il nostro appuntamento Fattore Z che arriverà fino alla dogana con il sabato e quindi ufficialmente, proprio ufficialmente, con il weekend. Karol G, Bruno Mars, e questa è la nuova Still.

Karol G, Bruno Mars, che mettono insieme sicuramente una di quelle collaborazioni che non ti aspetti, anche se siamo in tempi in cui ormai niente è così imprevedibile, anche due artisti che appartengono comunque a mondi diversi che si ritrovano con questo che potrebbe essere benissimo un duetto anni 80, anni 90, è bellissima, Still.

0: Letto. Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, in Liguria sulla 12 Genova-Sestri Levante, tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, 3 km di coda con tendenza all'aumento per un camion fermo in avaria in galleria. Il traffico transita su una corsia. La 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 6 di domani mattina in direzione Bologna, in alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. E sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Reggio Emilia Terre di Canossa Campeggine in direzione di Milano. Sulla 4 Milano-Brescia per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Bergamo-Seriate in entrambe le direzioni. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed anche un buon viaggio.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Quel bel finalone di TD e TMF di Bad Bunny. Arriviamo alle 21.39 con il fattore Z che suona fino a mezzanotte. Rimanete lì, già sapete, si sta su Z.
2: Ma le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla.

0: Valhalla. Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
7: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Con il fattore Z si arriva fino a mezzanotte, sarò io che vi porterò fin lì, sono Alex Morelli, ci siete voi, ci sarete voi anche nelle prossime ore, questo è chiaro, così a raccontarci anche del vostro venerdì, che sia in compagnia, che sia anche, come dire, un po' in solitaria, no? Spesso mi capita di salutare gli amici e le amiche che si mettono offline perché temono anche un po', come dire, il gruppo di amicizie che possono prelevare da casa senza avvisare e non ti fanno più tornare. 335 30 10 25, arriva Primogenito.
17: Bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Scusa Caterina, il pezzo è quello di Primogenito qui su Radio Z, 21 e 46, arriva anche Lost Frequencies e Mari Froes, è nuovo Paraíso.

0: L'importanza di qualcuno la cui assenza poi diventa la fine del mondo. Mr. Rain con San Giovanni su Z alle 21:51 di questo venerdì con Alex Morelli, con me fino a mezzanotte, con voi, veri protagonisti come sempre, come dico ogni volta, anche perché è così che poi ci permettete di entrare nella vita di ciascuno di voi, al 335 30 10 25. Come Gabri, ciao Alex, ho resistito alle sirene che sono i miei amici, vabbè, ha visto l'Odissea. Per via della sveglia domani alle 6 e intanto mi ascolto un po' di Z. Salutiamo tutti gli amici delle sveglie, Giulie e Bresh. Questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ma io me l'immagino proprio durante la composizione. Cosa gli mettiamo dopo lui, aia e iaia? Ci mettiamo a che suona benissimo e tutti quanti lo usano un po' a risposta, no? Ma credo che poi in studio si facciano anche di questi discorsi, soprattutto quando si prepara un pezzo che deve arrivare comunque a una moltitudine di persone, deve soprattutto far divertire. Che vedo? Elvis Crespo e la Graziosa. Così sì, se ne va la prima ora di Fattore Z. Ne abbiamo altre due, quindi ci mettiamo belli tranquilli. Voi vi continuate a godere il venerdì, magari ci raggiungete, mi raggiungete con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ma che si fa in questo venerdì? Raccontatemelo voi. A tra poco. Sono le 22.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: È quel feat che forse aspettavamo, no? Perché il fatto di trovare Ariete con Angelina che ci hanno regalato una canzone come questa, di questa intensità, beh, un po' ce lo meritavamo. Che bella vita qui su Z, e ora Jimmy Nero, Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non

0: Anna, una tipa come me, ci riporta al 2024 qui su Z, 22:08, seconda ora del nostro fattore Z. Sguardo anche alla Serie A, si sta giocando Venezia-Fiorentina, in questo momento la Fiorentina sta vincendo 2-1, siamo al 60° minuto. Chissà quale minuto del vostro venerdì in realtà siete, anche perché spesso ci permettete anche di entrare nelle vostre auto, nelle vostre serate, nelle vostre compagnie, tutto questo è davvero meraviglioso. C'è anche la radiovisione, passateci 266 Digitale Terrestre. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: a gift, right?
1: Yeah, Wiz, let's take her back to the ball girl one time.
2: È loro che cercano di sedurre le nuove vicine. Pensa a tutti quelli che sono stati in fase di trasloco nel momento in cui sono andati a vedere il nuovo appartamento, la nuova casa, così si saranno dati un'occhiata in giro, così giusto per vedere, ma innocentemente, dico io. Siete su Z, arriva Giuse Delizia, questa è Los Angeles.
3: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

Credo da un po' che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles con qualche cupola in più.

di venerdì e c'è anche Marco Mengoni qui nel Fattore Z 22:18. Sono Alex Morelli, il Fattore Z ci porta fino alla mezzanotte. Vi raggiungiamo, beh, spesso si parla di momenti, diciamo, leggeri, felici, sereni, ma ogni tanto è anche giusto soffermarsi su chi magari, su chi attraversa un momento non facilissimo, magari anche alle spalle, no? Però saluto anche Lu che dice: ogni volta che ti vedo mi si riempie il cuore, troppo buona amica mia, pensando ai momenti in cui ero sola, separata con la mia bambina e tu mi tenevi tanta compagnia, lo fai anche adesso, no? Ma grazie a te, insomma, per me, dico io, è un privilegio sapere di essere presente, magari inconsapevolmente, in un momento in cui le cose intorno a voi scricchiolano, ma speriamo che si siano riaggiustate o comunque siano in procinto di. Ti abbraccio. 335 30 10 25, c'è Safe.

Parlar d'amore, safe qui su Z22 con questo venerdì che stiamo portando verso il suo compimento, però ormai per tanti proprio un weekend pieno, e allora devo dire l'entusiasmo spesso condiviso anche al 335 30 10 25 è un po' il motore anche di questo nostro appuntamento. C'è la radiovisione 266 digitale terrestre, passate anche di lì, e intanto Jungle, questa è Sunshine.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Negli Stati Uniti si sono svolte le celebrazioni per ricordare le vittime dell'11 settembre 2001. In tutto il paese è stato rispettato un minuto di silenzio alle 8:46 di New York, 14:46 in Italia, il momento dell'impatto del primo aereo sulla torre nord del World Trade Center. Le vittime dell'attentato terroristico furono 2.977. Gli aerei dirottati e precipitati furono 4. Lutto nel mondo della politica. È morta a 78 anni Emma Bonino. A darne comunicazione il suo partito Più Europa. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria.

0: invece altrove le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trabimeteo.
1: Via Radio. Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Queste le notizie principali al momento. Sulla 12 Genova-Rosignano, tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, abbiamo 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria, mentre sulla 8 Milano-Varese, tra Milano Nord e Fiera Milano verso Milano, la coda è per lavori. Analoga situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona, la coda è sempre per lavori di ammodernamento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Tu con chi fai l'amore The Colors su Radio Z 22:38 e ancora un bel po' di strada prima di arrivare alla mezzanotte, quindi state sempre con noi, state sempre con Z. A tra poco.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Arti Five è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: Siete su Radio Z e stiamo passando insieme un'altra bella serata, quella che poi ci permetterà di inaugurare ufficialmente il fine settimana, complici voi al 335 30 10 25, complice la radiovisione per tutti quelli che si stanno godendo, non so, tipo la serata a casa, anche in compagnia con gli amici o magari così sparpagliati nei vari locali d'Italia, al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Sono Alex Morelli, vi porto con voi, portatemi voi con me e intanto Moving to the Sun.

fra i pezzi che si appiccicheranno inevitabilmente a quest'estate 2026 e tutti i ricordi attaccati, appiccicati, collegati, beh, sicuramente questa Moving to the Sun di Ugeli, My Angel, Ultra Nate, tra l'altro devo dire anche molto molto utilizzata nei reel, nelle stories e soprattutto sui social. È il momento di Achille Lauro qui su Zeta e questa è la Città degli Angeli. Angel.

0: C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: 20 anni con i Maneskin su Z alle 22:49, il fattore Z, insieme fino a mezzanotte. Che si fa in questo venerdì? Così vi geolocalizzate, noi seguiamo anche un po' i vostri spostamenti, il vostro tragitto e tutto questo al 335 30 10 25, là dove ci sono Oscar, Claudia, Damiano ed Yvonne. Avevamo in mente di raggiungere i nostri amici in un locale e poi ci siamo detti, ma perché non andare sul lago di Garda? Ed eccoci qui, poi aggiungere, ed eccoci qui vostro onore, ecco, se i vostri amici invece erano ingaggiati in qualche impegno proprio insieme a voi. E poi se siete partiti da Catanzaro la cosa diventa

la canzone è quella di Tedua 2252 qui su Z, un tratto di molte canzoni devo dire, anche di questo ultimo periodo, è quello legato al peso del successo. Ma attenzione, cioè, è una sfumatura importante questa, perché spesso e volentieri capita di ascoltare degli artisti successo conclamato, ma prima del successo, cioè non è che sono nati col successo in mano, questa è la faccenda. E ovviamente tutto questo ha un peso non particolarmente leggero, anzi c'è anche tutta l'aspettativa del pubblico, e tutto questo può essere raccontato anche all'interno di una canzone, come nel caso di Mai. Era Tedua qui su Z, subito Audrey Hobart, Sue Me.

0: Rapide di Mahmood su Z, se ne va anche la seconda ora, ma fatemi andare da Gaia.
1: Ciao Radio Z, sono Gaia da Milano e oggi è il mio compleanno. E niente, oggi le mie amiche mi hanno fatto una festa sorpresa, invece ieri sera siamo andate in pizzeria a festeggiare.
0: Bello, bello, bello, aggiungo io poi il resto, che è fuori, che è stata fuori con i suoi genitori. Mi piace molto, devo dire, il finale di questo messaggio, vediamo se riusciamo a sentirlo.
1: Ma,
0: ecco,
1: ciao.
0: Il bacione, ciao, auguri, ci sentiamo tra un attimo, state qui. Sono arrivate le 23.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

bugie, le bugie che in realtà sono quei ricordi che in qualche maniera sono un po' poco riconosciuti, no? Alla fine di una relazione che non è andata proprio bene bene bene, quel ricordo lì diventa un po' una bugia. Era Shiva su Z, ma ora c'è Maladì. Because everybody here is so sick. Say my name.

quelle notti che poi, una volta terminate, bene, lasciare alle spalle il dimenticarsi alle 7 nella canzone di Elodie qui su Radio Z. Al terza ora, fattore Z fino alla mezzanotte. Sono Alex Morelli, ci siete voi. Avete sempre il nostro 335 30 10 25 a raccontarci, beh, sia le cose, come dire, che a volte vi lasciano quel po' di amaro, ecco, e quindi il fatto di condividere con qualcuno di assolutamente fidato, magari anche abbastanza relativamente dai terapeutico, e poi anche quel po' di gioia che spesso viene raccontata anche attraverso i vostri vocali. Prossimi minuti invece con Marracash e Gue, li troviamo insieme con Casini qui su Z.

secondo me, almeno nel titolo, vi riconoscete in molti. Casini, Marrakesh, Gue, che in qualche maniera omaggia uno dei più grandi successi a livello mondiale dell'hip hop, che era Gangsta Paradise di Coolio. Si torna però a 30 anni fa, era il 1996. La versione originale però era ancora di 20 anni prima, c'è sempre il 6, 1976, Pasta in Paradise di Stevie Wonder, tanto che Stevie Wonder, quando Coolio aveva deciso di prendere in mano il suo pezzo, gli ha detto: no, guarda, sei un po' troppo sboccato per i miei gusti. L'ha ripulita la canzone, ne ha fatto, come dire, un pezzo comunque piuttosto intimo, anche se molto tenebroso, e fu veramente un grandissimo successo. Ora Irama, Cabana.

Save Your Tears The Weeknd su Radio Z 2320, Fattore Z a portarci fino alla mezzanotte. Voi intanto che mi raggiungete al 335 30 10 25. Beh, ci sono un po' di mattate in giro, no? Serate che erano state pianificate in un modo, ma a un certo punto uno del gruppo dice: ma se andassimo a berci il caffè lì, oppure se facessimo sto giro anche io piuttosto impegnativo, devo dire il Lago di Garda, che è sempre una meta particolarmente ambita, e anche Matteo e Sara stanno andando proprio in quella direzione, da Milano, ragazzi. Ora Swag Music.

Swag Music Arti 5 che sta per partire con il suo Vittoria, aspettando Vittoria Tour 2026, e girerà l'Italia. Si partirà da Padova il 15 di ottobre. Molti probabilmente sono già pronti, non dico in attesa, in coda, però insomma sicuramente quasi si stanno avvicinando, stanno cominciando, come dire, a organizzarsi il dress code come minimo, ecco. Fred De Palma, Anita e Mischilla, La Testa Gira.

Dietro Imola in direzione di Taranto c'è una coda per tratto chiuso, mentre nel tratto tra Rimini Nord e Rimini Sud, ancora in direzione di Taranto, abbiamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento della rete. Vi ricordo che poi sulla 24 Roma Teramo ha chiuso il tratto tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo per lavori fino alle 6. È tutto, buon viaggio!

0: potrei cantartele qui.
1: È efficace l'immagine di qualcosa di così forte come sentimento che servono delle nuove parole, perché quelle che ci sono non sono abbastanza. Ultimo, i tuoi particolari su Z, state qui, a tra poco.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ci stiamo regalando un altro bel venerdì sera qui su Radio Z e possiamo dire che ce lo meritiamo un po' tutti. Una volta arrivato il weekend, però ci tengo e vorrei sempre sottolineare l'importanza anche degli amici che ci sono, ascoltano ma lavorano durante il weekend, perché sì, weekend ma non per tutti, nelle varie categorie che ovviamente sono ingaggiate, così come i lavoratori notturni. Beh, sappiate che c'è sempre il 335 30 10 25, questo a prescindere dalla categoria che sentite di rappresentare così bene. Arriva Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia di Samurai J, sorridentissimo nel video di questo pezzo in cui incontra i fan a Milano, e devo dire che è anche una bella immagine, no? Molto molto positiva. Poi c'è la maglietta Pathological Lover, che comunque fa scopa, si può dire, anche con il titolo del suo album, ma allo stesso tempo il suo cognome. Ora Amélie, non è Francesco.

E vedi che quella sensazione lì, quella che per tanti anni abbiamo chiamato le farfalle nello stomaco, bisognava dargli un'immagine ancora più efficace, quella della scuola di danza nello stomaco lo è particolarmente, ed è anche un po' quella secondo me il segreto di quel grandissimo successo di La musica non c'è di Coez, qui su Radio Z nel Fattore Z insieme ad Alex Morelli che sono io, ci siete voi, Stefania e Vincenzo, che dicono invece qui ci stiamo godendo il venerdì nella nostra oramai mai vecchia casa. Stiamo scalpitando perché tra qualche giorno faremo il salto definitivo nella nuova.

lato selvaggio da tirar fuori, così in qualche modo ci insegnano le Cat's Eye in questa Animal, canzone che abbiamo ritrovato qui nel Fattore Z. 23:52, ne abbiamo ancora, è un pochino di cammino prima di arrivare alla mezzanotte. Se proprio sentite dentro il bisogno, siamo sempre noi al 335 30 10 25, ma proprio per gli ultimi secondi di questo nostro Fattore Z, i prossimi minuti con Gaia e Bossa Nostra.

0: Rockstar di Sfera e Basta su Radio Z, ed è la canzone che chiude il nostro appuntamento, chiude un po' tutta la settimana, però voi godetevi il weekend e poi ne riparleremo ovviamente lunedì, magari faremo una piccola recensione, un piccolo momento in cui descriveremo il fine settimana dando anche le stelline. Rimanete connessi con Radio Z e noi ci risentiamo lunedì alle 21. È tutto da Alex Morelli, buon weekend.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.